0: del maficipio di Mafiopoli, o se preferite del municipio di Mafiopoli. È riunita la commissione edilizia. All'ordine del giorno l'approvazione del progetto Z11.
1: Sì, sì, lo Z11.
0: Il grande capo, Pano seduto, si aggira come uno sparviero nella piazza.
2: Radio Grad, la radio libera e resistente.
3: Le fabbriche chiuse non aprirai, oggi è sciopero, guai a te, se vuoi entrare un nome ti do, Croniro tu sei e non passerai.
4: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network, sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché come diceva il suo comandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

speranze, quante paure. Ancorate al mio corpo mentre raggiungo la riva. Nuoto in apnea verso un giorno migliore. L'attesa è una zattera di speranza a cui aggrapparsi mentre sorge l'alba.

Venite a bere al Bar della Poesia, nuovo orario, vecchia gestione, tutti i lunedì dalle 16.30 alle 19.30, bel pomeriggio poeticamente alcolico, con licenza di sfiorare le 20. In diretta, dal vivo, di persona, cioè, se venite in radio mi trovate su Radio Grad, l'unico web programma che parla di poesia con un taglio anarchico, antifascista, profondamente anti-juventino e spiccatamente, orgogliosamente anacronistico. Tutti i lunedì alle 16.30 fino alle 19.30 e poi vi diamo i resti in studio con Jonathan Rizzo, che poi so io.

0: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Valis. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme martedì e venerdì alle 23 e poi in replica domenica sera alle 21. Naturalmente su Radio Grad. Vi aspetto.

Fuori c'è il sole, dentro non lo dico. Nel letto 3 di pomeriggio, in viaggio, col disagio. A mio agio col malessere in civile convivenza. Adottato come stato, bannato all'apparenza. Credenza popolare, l'uomo cerca sempre il meglio. Credenza personale,

Ritorna al Bar della Poesia, sesta stagione, ogni lunedì dalle ore 16 circa alle 20 circa, dipende come mi gira. Al timone sempre Jonathan Rizzo, l'omnibus di arte e cultura su Radiograd. Programma politicamente scorretto e orgogliosamente antifascista, ma soprattutto anarcoide.

odora l'intensa mestizia di quei 100 fiori rossi all'imbrunire. E dimmi se la follia non è questa umanità, la sola terapia efficace per curare davvero la tua normalità.

ottenuto da queste parti. Si tratta di un rarissimo esemplare di pesce ombrello che è stato avvistato ed è solo prerogativo di questi spiaggi. Chissà se avremo la fortuna di vederlo, eccolo!

0: Davanti a voi uno scalino del XXI secolo in marmo, presente all'ingresso di negozi, ristoranti, cinema, bar. A destra la scultura L'attesa infinita raffigura persone che aspettano un pullman con pedana per salire e scendere. Accanto la scultura Carta straccia evoca 35 anni di indifferenza alle leggi contro le barriere.
1: Ogni barriera è un ostacolo, un pericolo, una discriminazione, ancora oggi. Segnala le barriere su leda.it, Lega per i diritti delle persone con disabilità.

0: del maficipio di Mafiopoli, o se preferite del municipio di Mafiopoli. È riunita la commissione edilizia. All'ordine del giorno l'approvazione del progetto Z11.
1: Sì, sì, lo Z11.
0: Il grande capo, Pano seduto, si aggira come uno sparviero nella piazza.
2: Radio Grad, la radio libera e resistente.

0: scusa, per la stazione?
1: Avanti fino al semaforo senza segnalatore acustico, gira a destra fino alla pizzeria con uno scalino davanti, poi dritta fino alla fermata del 20, il pullman senza pedana.
0: Grazie, ma perché tutte queste informazioni?
1: Sono le barriere che ostacolano la mia vita. Se anche tu le riconosci, possiamo eliminarle.
2: Ogni barriera è un ostacolo, un pericolo, una discriminazione. Ancora oggi. Segnala le barriere su leda.it. Lega per i diritti delle persone con disabilità.

Venite a bere al Bar della Poesia, nuovo orario, vecchia gestione, tutti i lunedì dalle 16.30 alle 19.30, bel pomeriggio poeticamente alcolico, con licenza di sfiorare le 20. In diretta, dal vivo, di persona, cioè, se venite in radio mi trovate su Radio Grad, l'unico web programma che parla di poesia con un taglio anarchico, antifascista, profondamente antijuventino e spiccatamente, orgogliosamente anacronistico. Tutti i lunedì alle 16.30 fino alle 19.30 e poi vi diamo i resti, in studio con Jonathan Rizzo, che poi so io.

Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

0: Viviamo di inizi, mentre ci piove sporco in testa, e battezziamo ogni giorno noi la nostra tempesta.
1: Sunstream FM presents Christian.

0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
1: Se te tu ci fa caso, tu hai da una parte

0: tutto un passato che grida condanna di fronte a delle ingiustizie nel mondo che sono andate sempre aumentando. Quando noi partigiani siamo andati in combattimento, non siamo andati mia perché ci faceva fare la guerra, noi siamo andati perché la finisse prima.
1: Radio Grad, la radio libera e resistente.

Look at the light. The brightest light. The child.

0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
1: Se te tu ci fa caso, tu hai da una parte tutto un passato che grida condanna di fronte a delle ingiustizie nel mondo che sono andate sempre aumentando. Quando noi partigiani siamo andati in combattimento, non siamo andati mia perché ci faceva fare la guerra, noi siamo andati perché la finisse prima.
0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
2: Sono Fabio De Petrillo e vi aspetto con Eugenio Meini e il mitico Kawarobi per Ride On, il programma dedicato alla passione per le due ruote. Lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Ride On, vi aspetto.

0: Papà.
1: La radio, compagna di sempre.

pomeriggi scialbi, scrivendo versi. Dove sono i miei pensieri? Forse li ho persi, sono andati appresso a ciò che è incompatibile. Stelle nelle sere che sembrano chimere, che mi attraggono, mi aspettano, ma inspiegabilmente mi avvicino e mi spaventano. Corrono via i miei pensieri e dilatano il mio tempo tra le popolazioni.

succede che cariamo ma andiamo a ghiesare. Siamo una stessa barca e siamo sopra lo stesso mare. Succede che cariamo ma andiamo a ghiesare. Con il colpo pigliato succede quel che amo a dare.

passato. Sono stata, avrò sbagliato, avrò imparato. Giro pagina e continuo la mia vita. Per ogni giorno una melodia infinita. Quanti cieli azzurri aspettano il domani. Queste mani sanno dare se rimani. Questo cuore cerca sempre una ragione. Lui vuole i brividi. In questo viaggio io conservo ogni illusione.

Sono sguardi, sono luci che si spengono. La città rimane al buio, si accende l'anima. Un'altra notte, un altro inverno passerà. Questo cuore cerca sempre una ragione, lui vuole i brividi. In questo viaggio io conservo ogni illusione.

Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Ciao a tutti, noi siamo i No Sex 4 da Vicenza, siamo in due ma facciamo per sei e amiamo suonare e ascoltare verità ed è per questo che siamo qui su Radio Grado.

0: sino alle 24, insieme ai miei compagni di viaggio, Paolo Gallus, Giuliana Guarino e Ilaria Orefice. Musica, interviste e tanto altro ancora nelle due ore di programma dedicate completamente alla musica indipendente ed emergente. 120 chicchi di musica, diffondiamo le tue passioni.
1: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
2: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
3: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Valles. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme martedì e venerdì alle 23 e poi in replica domenica sera alle 21. Naturalmente su Radio Grad. Vi aspetto.

Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

0: Gemini Network. Il network delle radio indipendenti.
1: Il discone della settimana.
2: Ben ritrovati e ben ritrovate, nuova settimana e nuovo appuntamento con il discone della settimana, rubrica totalmente gratuita a cura della redazione musicale di Radiograd e di radiosonar.net. Che cos'è il discone della settimana? Bene, è quel progetto musicale, quella band, quel cantautore o cantautrice rigorosamente indipendenti che secondo l'insindacabile giudizio della nostra redazione merita di essere trasmesso tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle ore 10 e alle ore 14 sulle nostre web frequenze radiofoniche, ossia www.radiograd.it e www.radiosonar.net. Se volete sottoporre il vostro progetto, beh, sapete dove trovarci, sui social oppure scriveteci una mail. Questa settimana il nostro discone è Nessuno dei Man Attack. Man Attack è un progetto di alternative rock cantautoriale con influenze elettroniche e atmosfere scure. Chitarre che scaldano e synth freddi, brani come viaggi, storie da attraversare e non da consumare, per chi ascolta e non per chi scorre. Questa è la presentazione che abbiamo trovato dei Man Attack sui loro profili social, ma loro sono molto di più. Noi ci sentiamo la prossima settimana e mi raccomando, fate i bravi e le brave.
3: Ciao a tutti gli amici di Radiograd. Punto di non ritorno è il titolo del secondo volume dei Man Attack, band che aderisce al progetto di Eidot Music. Un progetto che fonde la creatività umana a arrangiamenti arricchiti con l'intelligenza artificiale. Un laboratorio musicale dove l'innovazione della tecnologia incontra l'emozione e l'estro artistico umano. L'album uscirà il 6 gennaio del prossimo anno. Nessuno è il secondo singolo che ne anticipa l'uscita. Nessuno è il brano di apertura dell'album e rappresenta il senso di impotenza e inutilità che l'artista prova nei confronti degli orrori che attraversano il mondo e dell'indifferenza umana.

0: il discone della settimana.
1: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

poi mi sveglio e non ricordo più nulla. Ancora una giostra usata, questa pelle bianca e tatuata mi ricorda i giorni belli, fermi nel cuore come schietto.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: contro il logorio della vita contemporanea?
1: Non sono Cristina D'Avena!
0: Sebege Bianchi presenta le tre strisce quotidiane di Radio Grad, dedicate alle più belle sigle della nostra infanzia e della nostra adolescenza. In onda ogni mattina, ogni giorno dopo pranzo ed ogni pomeriggio. Non solo Cristina D'Avena è un programma per soli millennials. Trovati dal vostro Giuseppe G. Bianchi. Allora, siccome questa puntata è dedicata alle rockstar, non si poteva non dedicare una striscia interamente ai magnifici Beehive. E allora, con la mia voce, dedico Lonely Boy.

Allora, se Peppi Conte c'ha un sacco di bimbe, Peppe Bianchi ce ne ha una sola. Questa era per la mia bimba. Ciao piccola. Va bene, adesso vi faccio sentire gli originali, i Beehive con Freeway. Tra l'altro, visto che ancora non parte il pezzo, dalla regia mi dicono di allungare, e la voce di Mirko dei Beehive era niente po' di meno che Enzo Draghi, voce storica di tante sigle, tra cui le più famose Cinque Samurai e l'incorreggibile Lupin.

Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Un'impronta sul muro, un passato, una vita, un atteso, uno sguardo su quella nuvola. Non importa se piove, perderò anche la nave, sarà buona la scusa per restare a guardare. E il tempo affonda nel mare.

ですね。

noi esplosiva.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

ciao bella ciao ciao ciao tutte le genti che passeranno mi diranno che bel fior. E questo è il fior del partigiano

non usciva più di casa dal 99. L'ansia aveva preso il sopravvento con le paranoie. Nella sua testa lavorare era l'unico modo per non finire ad impazzire dentro un nosocomio. Irvan mi racconta del tempo che non ritornerà, di locali pieni che ospitavano la scena punk. Agli occhi vivi ricordi così attrattivi, una luce talmente immensa che quasi anch'io posso viverli. Eccolo arrivare di notte con le sue scarpe grosse, indossa un paio di Nike, in fondo ancora corre. Conosce bene qual è la sua posizione, produce dei semi assi.

sono Fabio De Petrillo e vi aspetto con Eugenio Meini e il mitico Kawarobi per Ride On, il programma dedicato alla passione per le due ruote, lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Ride On vi aspetta!

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Ogni domenica mattina dalle 12:15 su Radio Grad, Giuseppe G. Bianchi presenta Non è Rai Sport. Ogni puntata dedicata a un grande campione del passato, del campionato di Serie A.

0: tutta quella fatica a scalare i gradoni dello Zaccheria di Foggia, su e giù come manovali nel cantiere. E quelle ripetute che non finiscono mai, che i muscoli chiedono pietà, così duri dalla troppa tensione. E la sera smaltire la tensione accumulata, che non si riesce neanche a dormire perché tutto duole, anche le punte delle dita. Tanto da pensare che mai si tornerà alla forma di un tempo, con un fisico ormai provato da metodi sovietici. E poi dopo un po' le gambe cominciano a girare, i muscoli a pompare, e l'energia che si pensava persa ritorna, perché tutta quella fatica e quel dolore si sono trasformate in corse sulla fascia e scatti improvvisi. Perché Zeman porta il rigore dell'Est Europa insieme alla fantasia di un latino e lo spirito rivoluzionario di chi guarda oltre il già detto e il già fatto. Un 4-3-3 che è una firma, un marchio che terremota la Serie A, perché nella terra dei difensori il Foggia attacca con tutti i calciatori, con i terzini che salgono contemporaneamente, con i centrocampisti che si inseriscono e con i meravigliosi tagli degli attaccanti. Con quel tridente che compone figure geometriche nel muoversi, tagli che descrivono diagonali profonde a confondere difese poco abituate a quel movimento. Signori, Baiano, Rambaudi. Quasi una preghiera da citare a memoria, a spaventare gli stopper che cercano un centravanti da marcare. Quell'anno il campionato guarda sbigottito ad un'eresia che segna tanto e subisce tanto, in casa come in trasferta, quasi indifferente al risultato, ma mossa da una propensione ad offendere, che da strategia diventa una filosofia, un inno ludico, smontando vecchi luoghi comuni calcistici. E come ogni rivoluzione radicale nelle scelte, senza mai compromessi, da diventare un suicidio calcistico talvolta. Come la vita vissuta al massimo, come l'esistenza consegnata all'estetica, il Foggia dei miracoli, è stato un elogio del gioco. Tanto da prendere un nome da parco divertimenti, Zemanlandia la chiamavano, per il più radicale e folle degli esperimenti calcistici.
1: Il tempo è un'emozione, non dimenticarlo. Se conti gli anni che ti restano, amica mia ascolta, forse ti ritroverai a fare la fine di quelli che stancano. Il tempo è limitato, non dimenticarlo mai. Se vivi cogliendo ogni attimo, sappi che il fiore che reciderai

La stagione calcistica 90-91, caratterizzata dalla nascita del fenomeno Zeelandia e dalla promozione in Serie A del Foggia dopo 13 anni, vide anche l'esplosione del trio delle meraviglie composto da Giuseppe Signori, Francesco Ciccio Baiano e Roberto Rambaudi. Un tridente da sogno capace di regalare al popolo rossonero e al calcio italiano dei momenti unici a tutti gli appassionati. Una favola che durerà soltanto il tempo di due stagioni, questa e quella successiva in Serie A, l'unica nella quale i tre ebbero l'opportunità di stupire l'Italia calcistica. Ma tanto bastò per entrare nella storia, guidati dal maestro boemo e dal suo 4-3-3 sfrontato e spettacolare, Baiano, Signori e Rambaudi misero insieme la bellezza di 48 reti nel campionato 90-91 sui 67 complessivi della squadra, che ottenne la promozione in massima serie e 37 la stagione seguente in Serie A con il Foggia, che ottenne un lusinghiero nono posto in classifica. Gol ed emozioni su tutti i campi e per tutti i gusti, dallo Zaccheria a San Siro. Di loro Zeman disse: si divertivano in campo, non avevano prestanza fisica ma compensavano con la tecnica. Punte di diamante di un meccanismo perfetto, il trio delle meraviglie finalizzò al massimo la coralità di una squadra capace di fermare l'Inter all'esordio in Serie A, toccando l'apice del terzo posto per una notte alle spalle di Juventus e Milan. La partita simbolo del tridente di quel Foggia in generale, lo spettacolare 3-3 al San Paolo contro il Napoli di Careca e Zola il 15 dicembre 92. Al 31esimo della ripresa i rossoneri erano sotto di due reti prima di rimontare con Shalimov e Signori in quella che ancora oggi una delle partite simbolo di Zeelandia. Beppe Signori, lo seguivamo da due anni quando in amichevole contro il Trento ci fece due gol, così disse Zeman su quello che sarebbe poi diventato uno dei più grandi attaccanti del calcio italiano. Signori arrivò a Foggia nell'estate del 1989 dopo aver segnato 5 reti in B con la maglia del Piacenza per una cifra intorno a 1,5 miliardi di lire. Da trequartista Beppe diventa Beppe Gol, avanzando di posizione grazie al tecnico boemo. Diventa titolare segnando 14 reti al primo anno, poi l'anno successivo 11 e altri 11 in Serie A, guadagnandosi la convocazione in nazionale il 31 maggio del 92. Di lì il trampolino di lancio per la sua meravigliosa carriera tra Lazio, Sampdoria e Bologna.

0: invece mia figlia l'ho chiamata Duna. Agli occhi verdi dici diavolo in persona, perché quando mi guardo vado in paranoia. In un momento si lamenta, sembra un inferno, ogni momento è bello, è lungo tutto l'inverno. Papà, dove vai? Quanti pupazzi e quante corna di scarsi, quando ogni ragazzo Duna ma con chi vai? Per ogni donna con la minigonna c'è un uomo con la mano morta. Ed è successo la più grande mara, grande come il mare. Ma ti pare amore di papà che se ero l'anno gli davo quattro schiaffi a quel gaga maleducato.
1: Questo è ciclabile.
0: Che ti devo dire amore, non essere triste, che davvero non insisto, non ti posso più vedere. Chiusa nella stanza la speranza che ti passi pure, non ho

Roberto Rambaudi, Rambo, fu acquistato dal Foggia nell'estate del 1989, prelevato dal Perugia in Serie C1. La sua esplosione avvenne fragorosa nell'anno della promozione, quando mise a segno addirittura 15 reti e 9 nell'anno successivo in Serie A. Come signori, anche Rambaudi venne ceduto alla Lazio, ricomponendo parzialmente il trio delle meraviglie allenato da Zdeněk Zeman. Francesco Ciccio Baiano raggiunse i compagni un anno dopo, nel 90. Tra i tre era sicuramente quello con il pedigree più importante al momento dell'approdo in maglia rossonera. Cresciuto nella primavera del Napoli, poteva vantare già 5 presenze in Serie A prima di arrivare a Foggia all'età di 22 anni. Ma ovviamente anche lui esplose in tutta la sua bellezza sotto la guida di Zeman. Il titolo di capocannoniere lo vinse in Serie B nella stagione 90-91 e si confermò in Serie A con ben 16 reti, alle spalle soltanto di campioni del calibro di Marco Van Basten e Roberto Baggio, prima di passare per 10 miliardi di lire alla Fiorentina, dove continuò nel suo percorso di crescita, affiancando la stella argentina Gabriel Batistuta e vincendo in maglia viola una Coppa Italia e una Supercoppa Europea. Dal 90 al 92 il trio delle meraviglie ha regalato emozioni indimenticabili non solo ai tifosi rossoneri, ma anche a tutti gli amanti del bel calcio. Dopo il loro addio ai colori rossoneri, la giostra Zemanlandia non si arrestò, anzi, proseguì con altri interpreti. Ma questa è un'altra storia.

ogni domenica mattina dalle 12:15 su Radio Grad. Giuseppe J. Bianchi presenta Non è Rai Sport. Ogni puntata dedicata a un grande campione del passato, del campionato di Serie A. Estate 1999, archiviata la parentesi biennale di Zdeněk Zeman, un quarto e un quinto posto per la Roma. È tempo di bilancio. Tanto spettacolo, poca sostanza. Troppe le stagioni d'anonimato romanista tra fallimenti impronosticabili come Boscov e Mazzone e fallimenti annunciati come Carlos Bianchi, nelle cui mani Totti fu un passo dall'addio. Lo scudetto a Roma manca dall'83, l'anno magico di una squadra fantastica guidata da un grande allenatore come Lidl e una rosa di fuoriclasse. Falcao su tutti. Ma per ritrovare l'ultimo trionfo giallorosso bisogna tornare indietro al 1991 e alla Coppa Italia strappata alla Samp neoscudettata. Quell'estate a Trigoria è quindi sinonimo di malcontento comune. Scarsi risultati e debolezza societaria costituiscono i tratti salienti di una grande del calcio italiano in evidente involuzione. Franco Sensi vuole rispedire al mittente ogni critica voglioso di riportare la Roma ai vertici in Italia. E il vertice a Roma fa rima con scudetto. La campagna acquisti segna gli arrivi del nipponico Nakata, reduce da un'ottima stagione a Perugia, e di Vincenzo Montella, che va a completare un reparto offensivo di alto livello in attesa dell'esplosione definitiva di Francesco Totti. Il telaio giallorosso sembra essere buono, una rosa di livello da affidare ad un allenatore di prima fascia per il definitivo salto di qualità. La scelta ricade su un vero e proprio sergente di ferro, Fabio Capello, il profilo ideale per una piazza che vive di facili entusiasmi, ma che sa deprimersi come pochi alle prime crepe. Reduce da un anno sabbatico, l'allenatore friulano è in cerca del riscatto personale. Il decimo posto ottenuto al Milan nel 98 rappresenta l'unico buco nell'acqua in una carriera condita da tricolori e trionfi europei lungo l'asse Milano-Madrid. Il 99-2000 della Roma parte bene, ma termina nel peggiore dei modi, ribaltando tutti i pronostici della vigilia. L'anonimo sesto posto finale e l'inaspettato tricolore dei dirimpettai laziali, complice lo scivolone juventino nel pantano di Perugia, sono i sintomi di un progetto tecnico fallito. La panchina di Capello scricchiola, ma il tecnico, quattro volte campione d'Italia, viene riconfermato anche per la stagione 2000-2001. I bocconi amari ingeriti a Trigoria rappresentano uno stimolo importante per un immediato quanto salutare cambio di rotta. Archiviati gli europei di Belgio e Olanda, è tempo di trattative. Sensi e il DG lucchesi decidono di non badare a spese e ingaggiano un top player per ruolo. In difesa viene prelevato il roccioso Walter Samuel dal Boca Juniors. Dal Bayer Leverkusen arriva il brasiliano mediano Emerson, ma il colpaccio viene fatto in attacco. Da Firenze arriva Batistuta, il giocatore che può modificare gli equilibri di una squadra e di un intero campionato. Il tempo è un'emozione, non dimenticarlo. Se conti gli anni che ti restano, amica mia, ascolta, forse ti ritroverai a fare la fine di quelli che stancano. Il tempo è limitato, non dimenticarlo mai. Se vivi cogliendo ogni attimo, sappi che il fiore

0: modulo con il quale Fabio Capello manda in campo la sua Roma è il 3-4-1-2, utilizzato da Zaccheroni al Milan scudettato dell'anno precedente e da Lippi nella Juventus. Due le mosse tattiche vincenti di Capello: la difesa 3, compatta e fisica, annulla le giocate dei finalizzatori avversari, mentre il trequartista, non essendo marcato a uomo, giostra tra la linea di centrocampo e difesa, creando più di un grattacapo alle squadre avversarie. La Roma edizione 2000-2001 è un mix di potenza, fantasia, classe ed esplosività, garantita dai tutto fare italiani e dai talenti sudamericani. La retroguardia 3 è composta da Samuel a sinistra, Zago o Aldair al centro e Zebina a destra. A centrocampo sulla destra è Cafu ad attaccare e difendere grazie a doti tecnico-atletiche eccelse, mentre sulla sinistra agisce Vincent Candela, che svolge il ruolo di centrocampista cosiddetto di rottura delle azioni da gioco avversarie. In mediana Cristiano Zanetti dirige il centrocampo, affiancato dall'incontrista Damiano Tommasi. Francesco Totti è il trequartista, libero di giocare tra le linee. I suoi inserimenti a supporto della prima punta Battistuta e Montella garantiscono imprevedibilità e pericoli costanti per le difese avversarie. Le premesse per una stagione indimenticabile ci sono tutte. La sentenza è affidata al campo. Le Olimpiadi di Sydney fanno slittare l'inizio del torneo, parte al 1 ottobre. Tra le favorite della vigilia, la Juventus, le romane, le milanesi e Parma e Fiorentina come possibili sorprese, è la Roma a issarsi in vetta al campionato a punteggio pieno nelle prime 3 giornate. La successiva sconfitta a San Siro con l'Inter permette alle rivelazioni Udinese e Atalanta di assaporare il primato. I giallorossi però macinano gioco e risultato, vincono a Brescia con una tripletta di Batigol e il 12 novembre si riprendono prepotentemente il primato. Stendono poi Verona al Bentegodi e Fiorentina all'Olimpico, ironia della sorte, e Battistuta il giustiziere, e si portano a più 6 dal duo Juventus-Atalanta dopo il successo casalingo sull'Udinese, grazie anche ad una rete da antologia di Totti, che insacca con un sinistro al volo un traversone proveniente da destra. Prima della sosta natalizia la Roma vince il derby, complice uno sciagurato autogol di Paolo Negro, e conserva il vantaggio di 6 lunghezze sulla Juventus, bloccata sullo 0-0 nel big match del 22 dicembre a Roma. Il 2001 si apre con una vittoria a Bergamo, una sconfitta di misura nella San Siro rossonera e una doppia vittoria 3-0 casalingo sul Napoli e un 2-1 in rimonta a Parma, che consacra la Roma campione d'inverno, a più 6 sulla Juve e su una rigenerata Lazio. Le prime 7 giornate del girone di ritorno registrano la fuga del sodalizio capitolino, che mette in cascina 6 successi e un pareggio, portando a 9 i punti di vantaggio sulla Juventus e a 12 quelli sui campioni in carica. Campionato ai titoli di coda? Tutt'altro. Nella settimana pasquale la Roma affonda il Franchi sotto i colpi di Enrico Chiesa e la domenica successiva impatta 2-2 con il Perugia. Lazio e Juve sperano.
1: A toccar para Diego, ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, idea el tendal y va a tocar para Buruchaca, siempre Maradona, genio, genio, genio, ta, ta, ta, ta, ta, ta, gol! Gol! Quiero llorar, Dios santo, mira el fútbol, golazo!

0: C'è mia figlia, l'ho chiamata Duna. Agli occhi verdi dici diavolo in persona, perché quando mi guardo vado in paranoia. In un momento si lamenta, sembra un inferno. Ogni momento è bello, è lungo tutto l'inverno. Papà, dove vai? Quanti pupazzi, quante corna di scarsi. Quando ogni ragazzo Duna, ma con chi vai? Per ogni donna con la minigonna c'è un uomo con la mano morta. Ed è successo la più grande mara, grande come il mare. Ma ti pare amore di papà, che se ero l'anno gli davo quattro schiaffi a quel gaga maleducato.
1: Questo è ciclabile.
0: Che ti devo dire amore, non essere triste, che davvero non insisto. Non ti posso più vedere chiusa nella stanza. La speranza è che ti passi pure, non ho

29 aprile 2001. I bianconeri contro il Lecce passano in vantaggio con Tudor, ma vengono subito gelati dal pari di Conticchio. E la Roma comincia ad intravedere le soglie del paradiso tricolore. Prima del Vecchio, poi Battistuta fissa nel 2-0 giallorosso contro la Lazio. Ma a 10 minuti dal termine, Nedved riapre i giochi. La doccia gelata arriva al 94esimo quando Castroman lascia partire una rasoiata che lascia di stucco Antonioli. 2-2. Roma 63, Juventus 57, Lazio 56. Prossima fermata, Stadio delle Alpi. 29esima giornata, Juve-Roma. È il 6 maggio. I bianconeri di Ancelotti chiedono strada. Del Piero e Zidane nei primi 6 minuti di gioco conquistano la pole position. La Roma è assente e più volte rischia di capitolare. Capello getta nella mischia Nakata, il quale il giorno prima ha ricevuto il nulla osta per essere della partita. È proprio il giapponese, l'X Factor giallorosso. Prima accorcia le distanze con un destro imparabile, poi la sua conclusione al 91esimo non viene trattenuta da Van der Sar. Sulla palla si avventa Montella che deposta in rete il 2-2 finale, mandando in estasi i 5.000 tifosi giallorossi giunti fino a Torino. A 5 giornate dal termine la Roma ha 5 punti di vantaggio sulla Lazio e sempre 6 sulla Juventus. Distacchi invariati fino alla 32esima. Il Milan impone il pari all'Olimpico, la Juve ne approfitta mentre la Lazio complice il pari con l'Inter deve dire addio al sogno di un bis tricolore. A quel punto la Roma serve un successo a Napoli per cucirsi sulla maglia lo scudetto. Ma al San Paolo accade quello che non ti aspetti. Nicola Amoruso porta in vantaggio il Napoli. Battistuta e Totti mettono la freccia tricolore, ma Pecchia su calcio di punizione dal limite inzacca le spalle di Antonioli. Il 2-2 finale è una doccia gelata per la Roma, che deve fare i conti con il palese nervosismo tra Montella e Capello, reo quest'ultimo di aver sostituito il centravanti in un momento chiave del match. Il pari di Napoli riapre tutti i giochi, la Juve passeggia a Vicenza e la Lazio si porta soli 3 punti dai cugini, rientrando clamorosamente in corsa per lo scudetto. A 90 minuti dal termine, la classifica dice Roma 72, Juventus 70, Lazio 69. Per il terzo anno consecutivo si dovrà attendere l'ultimo atto del torneo per stabilire la squadra campione d'Italia. Roma-Parma, Juventus-Atalanta.

vincere per restare in Serie A. Lo stadio olimpico alle 13:45 ribolle di passione, ogni posto è occupato, ogni tifoso ha con sé una bandiera, l'atmosfera che si respira è da brividi e di attesa, un trionfo che manca da 16 anni. Alla lettura delle formazioni il boato dell'Olimpico è impressionante, la gara inizia.

0: 2-0. La Juventus vince in contemporanea con l'Atalanta, mentre la Lazio cade a Lecce. Ma poco importa. Alle 16.52 del 17 giugno 2001, la Roma è campione d'Italia, terzo scudetto nella storia giallorossa. È lo scudetto della tenacia di Sensi, della rivincita di Capello e di Francesco Totti, che si è caricato la squadra sulle spalle, conducendola al trionfo. Il tricolore romanista segna un dato importante. Per la prima volta nella storia del campionato italiano, lo scudetto resta a Roma per 2 anni consecutivi.
1: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
1: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.
2: Tanto per parlare con Tiziano Tussi.
3: Allora, buongiorno. Oggi parleremo di un argomento un po' scivoloso che ho intitolato Sguardo Lombrosiano. Lombroso è praticamente stato l'inventore della scienza moderna, della criminologia, almeno per lui moderna, nel periodo tra l'Ottocento e il Novecento, che ha avuto molta fortuna durante la sua vita. Infatti era letto addirittura in Russia, ma siamo sempre, torno a dire, tra l'Ottocento e il Novecento, e poi naturalmente anche in altri paesi. Di solito quando si pensa a Lombroso si pensa a un rapporto diretto fra quello che appare, quello che si vede e quello che uno è. Per cui se uno ha la faccia da, che ne so, scimmia, si dice quello sembra una scimmia. Se uno ha la faccia da cane, si dice quello sembra un cane. Ecco, tutte queste cose naturalmente al giorno d'oggi sono state spazzate via negli ultimi decenni da tutte le altre, diciamo, interpretazioni e mode culturali. Però Lombroso ha avuto una grande fortuna, e allora a volte ci si prende, insomma, quando si danno certe indicazioni, tipo quella è una faccia da delinquente, sarà un delinquente, a volte ci si prende, a volte no. Ci sono degli esempi, mi viene in mente, ma lo voglio dire, insomma, ho in qualche modo incrociato un filosofo che è morto da poco, che si chiama Fulvio Papi, che aveva un viso che poteva essere tutto tranne quello di un filosofo, cioè un macellaio, eppure un filosofo molto raffinato. Ecco, quindi è chiaro che questa cosa non è automatica né, diciamo, significativamente conseguenziale, cioè uno ha la faccia che sembra di, allora sarà. Però, insomma, Lombroso cercava di, come si può dire, marchiare la sua interpretazione del carattere psicologico di una persona attraverso l'aspetto estetico, l'aspetto visivo. E quindi, per quanto riguarda i suoi studi, quello che era importante era capire più o meno questo rapporto e definire a livello di razza la persona che era. Lui parla di razze. Noi oggi sappiamo che le razze, sappiamo, quello si è sempre saputo, è che oggi molti sottolineano il fatto che la razza non esiste, che c'è una razza solo, che è la razza umana. Però se pensate che anche nella nostra Costituzione viene indicata la razza, che i diritti del cittadino sono uguali per tutti indipendentemente dalla razza, dal sesso, la razza, allora chiaramente la razza non esiste, c'è solo una razza che è quella umana. Poi ci sono le diverse connotazioni, diverse variazioni, e questo ha a che fare con le etnie, quindi l'etnologia ha un senso anche per questo. Beh, comunque Lombroso

così, avevo un approccio molto, potremmo dire, meccanico. Le misuravo i crani per capire com'era una persona, se aveva il cranio allungato, rotondo, per capire la sua, diciamo, tendenza alla criminalità. Ecco. C'è una sua. Leggerò qualche passaggio di qualche scritto, logicamente. C'è un suo scritto apparso sul Corriere della Sera, che è stato poi raccolto sempre dalla casa editrice, dalla fondazione del Corriere della Sera. Si chiama appunto Scritti per il Corriere 1884-1908. Questo scritto, che è della fine del 1800, del 1897, vi leggo qualche riga di quello che diceva Lombroso sulla razza italiana. Il titolo è Razza e razze e criminalità in Italia. Dice: le condizioni più servili, i mali trattamenti ci potrebbero spiegare tale differenza fra le varie razze. Aggiungerei che nella stessa regione noi vediamo individui nelle stesse condizioni economiche, della stessa età, come gli immigranti, commettere omicidi nelle uguali proporzioni come nei loro paesi nativi. Così l'italiano vi dà il 50% d'omicidi, l'inglese il 10%, il tedesco il 9%, lo svedese il 5%. Proporzioni analoghe, se non esattamente precise, si possono riscontrare nei loro discendenti. Cioè in Italia si avrebbero più atteggiamenti criminali che non, per esempio, in Svezia. No? Quindi, dice, qual altra causa se non della razza può qui addursi? Cioè perché è così? Dice, perché gli svedesi sono una razza che non è portata alla criminalizzazione, mentre gli italiani sì, parla di razza. Un'altra prova, è sempre lui che scrive, mentre prima era una citazione di Bosco del 1895. Un'altra prova, questo è Lombroso, è data da Livorno, la città di Livorno, che presenta una cifra sproporzionata di delitti in confronto al resto della Toscana. Cifra che non si può spiegare se non per la sua derivazione dai pirati liburni, prima, quindi era una popolazione del periodo romano, a cui si aggiunsero le genti di malaffare mandati a popolarla dai grandi duchi, cioè i grandi duchi di Toscana mandavano lì i reietti per popolarla. Infatti, nella densità che è uguale a quella di Milano, nella grande agglomerazione urbana che è inferiore alla milanese, né speciali condizioni di ambiente ed economico o sociale possono spiegare quelle cifre che resterebbero un enigma senza la ragione della razza. E quindi la razza ha a che fare appunto con questa distinzione da un punto di vista dei crimini commessi. E poi, poco dopo, a pagina 222, dice: e chi può negare l'influenza di razza pensando agli zingari? Derivati dalle scorie reiette delle tribù indiane, quelle dell'India naturalmente, e che non mancando di ingegno né di energia potrebbero bene escire, e questo è chiaramente l'italiano dell'epoca, cioè uscire, per quanto nomadi, dalla cerchia del delitto, che è diventata la loro professione, eppure non vi riescano nemmeno là dove sono ben voluti ed accetti. E dove, pur dandosi all'arte musicale, potrebbero cavare profitto non solo, ma glorie invece che destare persecuzione e ribrezzo. Dice: chi può negare l'influenza della razza su questo ribrezzo? Ecco, questo è una, diciamo, connotazione che Lombroso scrive appunto alla fine dell'Ottocento. Il contraltare di tutta questa questione, che diciamo direttamente passa dall'estetica alla psicologia, quindi come uno è fatto, tale sarà, questa differenziazione è stata, diciamo, decisamente distrutta dalla cultura successiva, e io ho messo come contraltare a questa questione tutta diciamo, il lavoro, tutta l'impegno,
il tentativo di scardinare questa faccenda, definito dalla cosiddetta antipsichiatria. Allora, l'antipsichiatria era qualcosa che si studiava nell'università qualche decennio fa, ora praticamente si studia quasi più. Quando io ho frequentato l'università, eravamo negli anni 70, questo modo di intendere, come si può dire, la configurazione dell'individuo per cercare di tirare fuori da esso l'umanità che veniva repressa e nascosta da tutti gli ambienti carcerari, che potevano essere il manicomio, ecco, chi andava contro queste considerazioni lombrosiane in questo senso era così definibile da questo rapporto con l'antipsichiatria. E gli autori più importanti erano Lange e Cooper, almeno quelli più conosciuti, e questi tendevano nelle loro opere a distruggere la maschera che uno si portava appresso sulla scena sociale, ricercando il vero, la verità. Un testo di Lange che si chiama Nodi, che è stato stampato negli anni 70, ma ristampato l'ultima volta nel 2007 da Einaudi, Nodi, narra un po' queste considerazioni sul lavoro che veniva fatto dall'antipsichiatria. Vi leggo anche queste due righe dalla prefazione di Stefano Mistura, e dice: con Nodi Lange ha voluto ancora una volta dare un senso al non senso, fornire un codice per comprendere le regole nascoste che governano le relazioni interpersonali e la mistificazione che le contraddistingue. Siamo costretti a giocare un gioco ingiocabile in una partita senza fine. Questa è la pagina 12 della prefazione, dell'introduzione a Nodi, appunto, di Lange. E Nodi è una raccolta di poesie che hanno poca attinenza con la razionalità superficiale, insomma. Non hanno un costrutto logico piano, immediatamente comprensibile, bisogna che siano lette con grande attenzione. E la complessità psicologica di queste poesie riporta proprio alla rottura di quel rapporto diretto di cui parlavamo prima, parlando di Lombroso, tra appunto ciò che si vede e ciò che si è. Qui le cose sono molto più complicate. Vi leggo qualche poesia, le più brevi naturalmente. Questa si chiama, cioè, pagina 8. Un figlio dovrebbe rispettare suo padre. Non dovrebbe essere necessario insegnargli a rispettare suo padre. È qualcosa di naturale. È così che ho allevato mio figlio, comunque. Certo, un padre deve essere degno di rispetto. Può giocarsi il rispetto di suo figlio. Ma spero almeno che mio figlio mi rispetterà, se non altro per averlo lasciato libero di rispettarmi o no. Quindi, come vedete, è una specie di conchiglia, come se fosse un Nautilus, molto arzigogolata, specialmente nel finale. Ed è una di quelle più semplici, per cui tralascio quelle difficoltose. Un'altra, pagina 14. Non mi sento a posto, quindi sono cattivo, quindi nessuno mi vuole bene. Mi sento a posto, quindi sono bravo, quindi tutti mi vogliono bene. Sono bravo, tu non mi vuoi bene, quindi sei cattivo, così non ti voglio bene. Sono bravo, tu mi vuoi bene, quindi sei bravo, così ti voglio bene. Sono cattivo, tu mi vuoi bene, quindi sei cattivo. La fine, diciamo così, colpisce, perché è esattamente il contrario di quanto era stato detto fino allora, ma se si legge bene la poesiola si capisce che non c'è nessuna contraddizione in questa liberazione. L'ultima, che è un po' più lunga,
Però insomma, questo per fare capire come questi personaggi, questi antipsichiatri giocavano su questo rapporto fra ciò che è e ciò che si vede. Allora, questa pagina 84 mi dice: tanto più Giovanni cerca di non apparire impaurito, tanto più ha paura di non avere paura d'apparire impaurito che Maria non sia impaurita. Già qui è un po' difficoltoso. La circonlocuzione è tanta. La seconda strofa dice: tanto più Maria cerca di non apparire impaurita, tanto più ha paura di non aver paura d'apparire impaurita che Giovanni non sia impaurito. Tanto più è così, tanto più Giovanni fa paura a Maria con l'apparire di non avere paura, e tanto più Maria fa paura a Giovanni con l'apparire di non avere paura. Potrà ciascuno dei due impaurirsi d'essere impaurito e impaurire invece d'essere impaurito, di non essere impaurito e di non impaurire? Allora, se vogliamo due parole, tanto per capirci, ci sono due personaggi, Giovanni e Maria, che uno di fronte all'altro si interrogano sul fare più o meno paura all'altro. E il fare paura all'altro, diciamo così, dimostra il loro essere impauriti di non fare paura all'altro, e anche questo praticamente ha attinenza con un rapporto molto, diciamo, complicato. Questo è Nodi, Lang, l'ultima edizione, a meno che io sappia, è del 2007. Questo perché? Perché si vuole sfuggire, come abbiamo già detto in altra situazione, all'ordine che è la lingua. Come ricordate, abbiamo parlato di Barthes, della lingua che è un ordo, un ordine. Una lingua così intricata invece come questa che Lang mette in campo, per esempio, è un disordine nodale, almeno al primo apparire. Poi, se ci si pensa un po', se lo si diciamo bracca da vicino, diciamo, sto termine, ecco, tutto diventa un po' più chiaro, forse un po' più chiaro, però evidentemente i rapporti fra persone sono perlomeno complicati. Mentre lo sguardo lombrosiano serve per vivere senza patemi, per vivere nella, diciamo così, normalità, qualsiasi cosa essa possa essere. Lo sguardo, appunto, ci rende l'essenza di ciò che guardiamo. In un testo, anche questo abbastanza datato, ma era il catalogo di una mostra che è stata fatta nell'85 a Torino, c'era anche Lombroso chiaramente, si chiamava La scienza e la colpa, Electa Editori, e qui ci sono moltissime fotografie di quello che a Lombroso interessava, personaggi che lui stesso andava a misurare, misurava i crani, insomma, praticamente. Da questo veniva fuori il carattere, lo stupratore, il ladro, il delinquente abituale, il delinquente seriale. Ecco, ci sono due righe che vi voglio leggere da un intervento di Renzo Villa, si chiama La tipologia lombrosiana e la classificazione dei delinquenti. La tipologia lombrosiana e la classificazione dei delinquenti. Come vedete, le cose sono molto legate. E Villa scrive: con l'opera di Cesare Lombroso e in generale con la scuola positiva, chiaramente questo riporta al positivismo, cioè qualcosa di, come si può dire, di fondato, di certo, lo si vede, quindi è certo. L'antropologia criminale costruisce una tipologia dei delinquenti, operando con strumenti classificatori che sembrano rendere anche questa del tutto particolare scienza dell'uomo conforme alle regole di un ordine della misura, alle ben ordinate architetture zoologiche, botaniche, antropologiche. Cioè, vuol dire che bisognerebbe, secondo questa antropologia criminale di Lombroso, arrivare a una classificazione, così come sono le altre scienze abbastanza
evidente nella loro classificazione, quindi la botanica per esempio. Ecco, il rapporto tra ciò che appare e ciò che diciamo è quindi ricevibile, ti vedo e vedo in te questo, e la profondità invece di quello che è, quindi del non ricevibile all'apparire, è profondo e appunto indica dei movimenti. Questi movimenti sono chiaramente la vita. I rapporti nostri si barcamenano tutto fra un sembrerebbe e invece è, e in questa diciamo contrasto, conflittualità, contraddizioni, in questo rapporto è diciamo così usabile, usufruibile vivere, ecco, questo è quanto. Bene, sempre da quello scritto di Lane che si chiama Nodi, ci sono proprio due righe che vi volevo leggere, di Lane stesso nella prefazione sua, e dice: le raffigurazioni, questo è lei che scrive, qui delineate non sono ancora state classificate da un Linneo, il padre della classificazione scientifica del 1700, dell'asservimento umano. Potrà darsi che siano tutte estremamente familiari. In queste pagine mi sono limitato a esporre solo alcune di quelle di cui sono stato effettivamente testimone. E quindi ci dice lei che questo Nodi, le poesie ve le ho lette prima, diciamo così, avrebbero dovuto portare a una sorta di, come si può dire, di raccolta universale di comportamenti che potrebbero in qualche modo far pensare a una classificazione scientifica come quella che aveva messo in atto Linneo. In un altro testo di lei che si chiama Miami, questo della fine degli anni 70, nel 78, c'è una poesia invece molto più semplice, questo volevo leggerla perché l'avevo poi usata in altre situazioni, una poesia, pagina 80, questa è il numero 62, è brevissima. Come la neve, a me l'amore pare, quando è venuto se ne deve andare. Non dir così, che questa è una bugia, l'amore resta, il tempo vola via. Ecco, questa è, diciamo, fra le poesie che ho letto di Lange, è quella più, diciamo, più usufruibile anche da un punto di vista romantico, da un punto di vista del rapporto fra quel che è e quello che dovrebbe essere inteso. La neve si scioglie, l'amore si scioglie, quello dice no. È solo il tempo che si scioglie. Questo è molto comprensibile, ma è una delle poche cose, diciamo, a questo livello. Mentre l'altro testo di cui volevo parlarvi e leggere due righe è quello di Cooper, che ha avuto abbastanza successo, si chiama La morte della famiglia. Qui siamo nella prima edizione del 76, ma poi è stato ristampato anche successivamente. E in questo discorso Cooper porta una critica a quello che è la famiglia borghese, e quindi la critica più radicale, potremmo dire, al modo di vita borghese. E questo piaceva molto agli universitari giovani, quali io ero in quel periodo, negli anni 70, perché andava a riflettere sul nostro essere marxisti. Ecco, scrive Cooper: il nucleo familiare borghese, per usare un linguaggio simile a quello dei suoi agenti, sociologi d'accademia e studiosi di scienze politiche, è diventato in questo secolo l'ultima perfezionata forma di non incontro, e quindi l'estrema negazione del lutto, della morte e della nascita, e di quel regno dell'esperienza che precede la nascita e il concepimento. Sono parole abbastanza chiare, no? Allora, la borghesia praticamente è la morte della vita. Il potere della famiglia risiede nella sua funzione di mediazione sociale. Esso considera il potere effettivo della classe dirigente in qualsiasi tipo di società basata sullo sfruttamento,
fornendo a ogni istituzione sociale una formula paradigmatica facilmente manovrabile. Così vediamo che il modulo familiare viene ripetuto nelle strutture sociali della fabbrica, dei sindacati, della scuola, sia inferiore che superiore, dell'università, delle società commerciali, della chiesa, dei partiti politici e dell'apparato governativo, delle forze armate, degli ospedali, dei manicomi e così via. Ecco, come vedete, la famiglia, che viene criticata radicalmente in questo testo, ha una, come si può dire, una connotazione, una maschera che viene ripetuta in tutti gli ambienti in cui l'uomo si trova. E questo chiaramente è qualcosa che va contro questa idea lombrosiana dell'apparire dell'essere. È assolutamente una, diciamo, rottura, no, di questa uniformità. E c'è una critica evidentemente alla famiglia in questo senso. Ecco, ricordo, ma di sfuggita, anche in un altro testo Althusser, Louis Althusser, aveva scritto sugli apparati ideologici di Stato, forse anche di questo gli abbiamo già citato qualcosa, e anche lui diceva che questi, diciamo, funzionano, gli apparati ideologici di Stato, sia con la repressione sia con la cultura. Ecco, nella famiglia sono presenti tutti e due in senso abbastanza variabile. Però, insomma, la famiglia ha questo ruolo preciso. Mentre da dove eravamo partiti, appunto, da Lombroso, ecco, questo non avrebbe poi molto a che fare, perché quello che è l'aspetto razziale, non è tanto l'aspetto individuale da andare a configurare, l'aspetto razziale. Da un testo sempre di Lombroso, questo è più recente, c'è addirittura una testimonianza di Valpreda, Pietro Valpreda, in questo testo, si chiama Gli Anarchici, è del 1998, Gli Anarchici di Lombroso, solo questa considerazione e poi chiudiamo. Dice Caserio, che era un anarchico importante in quel periodo, è un mirabile esempio di questa forma, cioè di questa forma, si può dire, deviante proprio rispetto alla razza. A 21 anni è di Motta Visconti, che è un paese vicino a Milano. La sua famiglia si compone di padre, madre e 8 fratelli, tutti sani, di cui Sante è il penultimo nato, si chiamava Sante. Suo padre era contadino e faceva anche il barcaiolo sul Ticino, era un eccellente uomo, un galantuomo, salto un po', insomma. Da giovanotto nel 48, dagli austriaci che guardavano il confine del Ticino, era stato arrestato e rinchiuso nella chiesa di San Rocco come contrabbandiere. Questo era il padre, quindi già c'è una tara ereditaria, no? Pare che gli austriaci lo abbiano minacciato di morte. Il poveraccio ne provò tale spavento che da quel giorno venne preso spesso da insulti epilettici. Cioè, gli è venuta l'epilessia perché quelli gli hanno detto: pare che ti ammazziamo. Però l'epilessia sorta in lui a 12 anni doveva aver contribuito a una tendenza ereditaria, forse pellagrosa. La pellagra è una malattia endemica della Lombardia. E la pellagra fa strage a Motta Visconti, dove io molti nebbi come pazienti quando ero a Pavia. Quanto alla fisionomia, come si vede da questo ritratto, che qui non c'è, però evidentemente ce l'ha davanti, a cui un ritratto dell'illustrazione italiana, non ha nulla di tipo criminale, quella del figlio, salvo la scarsezza di barba, l'orecchio sessile, gli archi sopraccigliari molto sviluppati, a occhio dolce, mite, bellissime forme del cranio e del corpo, salvo un neo al braccio. Tralascio il resto, ci sarebbe qualche altra considerazione, ma si capisce. Sante dice, solo una riga, aveva circa 10 anni quando abbandonò improvvisamente di nascosto la famiglia e calò a Milano, dove si mise per subito a lavorare come fornaio. Qui l'importante è che non attese mai al vino, al gioco, le donne come i compagni, ma alle letture, alle discussioni con quelli. Egli però, pur mite d'ordinario, ruppe una bottiglia sul capo di un avversario. Quindi, come vedete,
anche lui aveva qualche tara. Ecco, in questo modo noi capiamo che c'è una differenza evidente fra questo tipo di approccio e quello dell'antipsichiatria. Poi logicamente un approccio lombrosiano a volte ci può anche prendere, però ecco, questo senso profondo è stato spazzato via dalla scienza, dalla scienza criminologica nei periodi successivi. Però a noi che cosa serve? Serve per riuscire a capire come a volte, dando delle indicazioni, diciamo così, normali, della normalità, possiamo arrivare a considerazioni che in qualche modo sono usufruibili, per andare a capire cosa sta accadendo. Quindi una persona, un comportamento, il rapporto fra persone, ecco, questo potrebbe in qualche modo un po' di sguardo lombrosiano potrebbe essere utile. Grazie e alla prossima.

0: Tanto per parlare con Tiziano Tussi.
1: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

Bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, tutte le genti che passeranno mi diranno che bel fiore. E questo è il fiore del partigiano.

la mia città antica e segreta, rubata dietro le stelle della sua terrazza. Livorno, in questo amore che ogni giorno di silenzio risplende sul lungomare delle tue gambe. Poema appena scritto, già perso. Tessuto amaranto sopra i ricordi abbandonati, viene a piovere sparso. Riassunto d'estate, miscelato nel ghiaccio dei troppi notturni pomeridiani. Livorno, la tua schiena nuda e inerme, prigioniera in tiranniche mani ansimanti, alla curva eterna delle mille una notte, serenata dei vecchi amanti, pratiche antiche da esplorare, piegato sul tuo corpo. Livorno, Livorno, Livorno.

0: sono Fabio De Petrillo e vi aspetto con Eugenio Meini e il mitico Kawarobi per Ride On, il programma dedicato alla passione per le due ruote, lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Ride On vi aspetta!
1: Gemini Network, il network delle radio indipendenti. Il discone della settimana.
2: Ben ritrovati e ben ritrovate, nuova settimana e nuovo appuntamento con il discone della settimana, rubrica totalmente gratuita a cura della redazione musicale di Radio Grad e di radiosonar.net. Che cos'è il discone della settimana? Bene, è quel progetto musicale, quella band, quel cantautore o cantautrice rigorosamente indipendenti che secondo l'insindacabile giudizio della nostra redazione merita di essere trasmesso tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle ore 10 e alle ore 14 sulle nostre web frequenze radiofoniche, ossia www.radiograd.it e www.radiosonar.net. Se volete sottoporre il vostro progetto, beh, sapete dove trovarci, sui social oppure scriveteci una mail. Questa settimana il nostro discone è Nessuno dei Man Attack. Man Attack è un progetto di alternative rock cantautoriale con influenze elettroniche e atmosfere scure, chitarre che scaldano e synth freddi, brani come Viaggi, storie da attraversare e non da consumare, per chi ascolta e non per chi scorre. Questa è la presentazione che abbiamo trovato dei Man Attack sui loro profili social, ma loro sono molto di più. Noi ci sentiamo la prossima settimana e mi raccomando, fate i bravi e le brave.
3: Ciao a tutti gli amici di Radio Grad. Punto di non ritorno è il titolo del secondo volume dei Man Attack, band che aderisce al progetto di Idot Music. Un progetto che fonde la creatività umana a arrangiamenti arricchiti con l'intelligenza artificiale. Un laboratorio musicale dove l'innovazione della tecnologia incontra l'emozione e l'estro artistico umano. L'album uscirà il 6 gennaio del prossimo anno. Nessuno è il secondo singolo che ne anticipa l'uscita. Nessuno è il brano di apertura dell'album e rappresenta il senso di impotenza e inutilità che l'artista prova nei confronti degli orrori che attraversano il mondo e dell'indifferenza umana.

0: il discone della settimana.
1: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: Chao.
1: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

0: Spazio Indie. Spazio Indie. Notizie, interviste e recensioni sulla galassia indipendente della musica italiana con Mr. Helios. Il mercoledì alle 14 e in replica giovedì alle 22 su Radio Grad.
1: Gemini Network. Il network delle radio indipendenti.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

morale, non è morale guardare avanti senza direzione, quando nell'etere scivola e suona come una febbre di liberazione. Non è morale, non è morale, chi ha dato, chi ha avuto, datevi un bacio che niente è perduto, c'è il bene placito generale.

tratto c'è l'informazione, se sei depresso la televisione, se sei romantico la fantasia, se sei ribelle c'è la polizia, se sei perplesso questa scritta.

sono Fabio De Petrillo e vi aspetto con Eugenio Meini e il mitico Kawarobi per Ride On, il programma dedicato alla passione per le due ruote, lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Ride On vi aspetta!

Gemini Network, il network delle radio indipendenti. Gemini Network, il network delle radio indipendenti.

scosso volto, come la fiamma con lo stolto. Viviamo in mondi porto chiuse, ho la chiave che mancava. Corpi putrefatti mi giungono in piedi, l'odore ristagna nelle radici.

e giungono a piedi l'odore di stagna.

sirene piangono, rido, cadaveri di persone morte, bambini che cercano la mamma, galeoni di pirati che conquistano altri pirati. La gente si perde tra la corrente, fiumi di umani peccaminosi.

laviamo con lo stolto, viviamo in molte porte chiuse.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

ciao ciao a tutte le genti che passeranno, mi diranno che bel fiore. E questo è il fiore del partigiano.

sono Fabio De Petrillo e vi aspetto con Eugenio Meini e il mitico Kawarobi per Ride On, il programma dedicato alla passione per le due ruote, lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Ride On vi aspetta!

Amico mio, sei qui dove il cielo è il tuo tetto. E non ti preoccupi troppo degli sguardi perché conosci bene il freddo, ma è degli esseri umani che hai paura ormai di quello.

ed è l'indifferenza quel problema.

0: E adesso basta con questi maiali, che la violenza non è mai una forma d'arte. E se non la vedete, mettetevi gli occhiali, può darsi che sia la volta buona che la smettiate di starvene in disparte. E adesso basta con questo frastuono, con i producer del suono senza anima, che ti ricordano il mercato e le sue regole, dicendoti che non c'è spazio neanche per una chitarra. E adesso basta con la marijuana, con l'esaltazione degli stronzi, dei figli di puttana. Basta con i blanti, i paddi, i santi, i cavalieri, l'arme e la merda che decantano. Tra chi disegna la bellezza a quel sapone, tra l'insolenza di qualche maschio un po' coglione, io mi sento stretto, però combatto la mia guerra e resto con i piedi a terra. Tra i talebani della musica del gusto, tra chi pontifica su ogni canzone, ma andate via dai coglioni, voi e i vostri schemi precostituiti, i preconcetti, le parole da esperti. Oh no, non è trap, non è rock, non è jazz. Tra chi l'estetica nell'arte è l'apparenza, tra chi è pulito e chi non può starne senza, tra chi non ha mai visto un arcobaleno, chi sa solo il bianco e il nero, tra gli orologi d'oro, i fatti, i grossi culi, gli alternativi che vivono ai parioli. Ragazzi, il culto sacro della personalità si costruisce ad arte. Tutto è falso. Le maschere che portate, se coprono i vostri mostri, spesso sono peggio della merda che avete dentro.
1: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
2: Benvenuti a Contemporaneamente, il podcast che vi porta al cuore degli eventi contemporanei con uno sguardo critico e informato tramite gli strumenti analitici che abbiamo acquisito durante il percorso di geografia, creato dalla classe seconda AFM, aperto anche al contributo delle altre classi dell'Istituto Tecnico Economico Pacinotti di Pisa e guidato dal professore di geografia Andrea Vento, esploriamo argomenti attuali con chiarezza e semplicità. Unisciti a noi su Spotify per conoscere ciò che sta accadendo nel mondo.

Buongiorno a tutti, sono Alessandra Lozada della Seconda FM e oggi parlerò di conflitti, escalation e rischio nucleare tra ordine unilaterale e riassetto multilaterale delle relazioni internazionali.

specie tra un dominio unilaterale occidentale con a capo gli Stati Uniti a una nuova fase di relazioni internazionali su base multilaterale, con potere ripartito fra più potenze. Il professor Vento ci ha fatto una piccola introduzione di quello di cui avremo parlato della nuova situazione geopolitica che si sta determinando negli ultimi anni. In particolar modo ci ha spiegato che si sono verificati un aumento delle tensioni e dei conflitti internazionali, sfociati anche in guerra. In particolare in Europa e nell'area del Mediterraneo attualmente ci sono due conflitti militari aperti, tra cui il conflitto tra Russia e Ucraina con il coinvolgimento della NATO e l'intervento militare israeliano contro la Striscia di Gaza. Per capire come siamo riusciti ad arrivare alla situazione in cui ci ritroviamo oggi, il dottor Dall'Aglio ha ripercorso tutto il processo storico, spiegandoci che dalla fine della Seconda Guerra Mondiale a tutti gli anni Ottanta, il mondo, vale a dire le relazioni geopolitiche mondiali, era molto semplice per noi europei, in quanto il nostro continente e successivamente il resto del pianeta risultava diviso in due blocchi contrapposti, in sostanziale equilibrio. Il primo blocco è quello occidentale o della NATO guidato dagli Stati Uniti e il secondo blocco è quello orientale o del Patto di Varsavia guidato dall'Unione Sovietica. Il resto del mondo non esisteva nel senso che non riusciva ad esprimere una potenza geopolitica tale da contrapporsi ai due blocchi. Pertanto, dopo il fallimento dell'esperienza del gruppo dei paesi non allineati, le ex colonie divenute indipendenti nel dopoguerra sono state costrette a schierarsi con l'una o l'altra parte. Nel nostro caso, l'Europa aveva un ruolo importante e influente nel determinare il corso degli eventi globali insieme alle superpotenze a noi alleate. Successivamente, tra l'89 e il 91, una delle due potenze cessò di esistere, l'Unione Sovietica. A causa della sua vastità territoriale, il crollo della superpotenza sovietica creò vari effetti, fra cui il problema dei confini, fino a quel momento sostanzialmente formali, fra i 15 stati che la componevano e delle minoranze etniche sparse per tutte le repubbliche ex sovietiche, che sfociarono anche in alcuni conflitti, soprattutto nell'area del Caucaso. Con la disgregazione nel 1991 del Patto di Varsavia e dell'URSS si aprì una nuova fase di relazioni internazionali basata sul dominio unilaterale dell'Occidente a guida statunitense, che comportò anche una trasformazione della NATO da organizzazione politico-militare difensiva, come era stata per tutto il bipolarismo, in strumento di ampliamento della sfera geopolitica di Washington verso l'Europa orientale. Si aprì un processo per cui quasi tutti gli stati del blocco orientale, alcuni ex sovietici, dopo essere passati dal sistema capitalistico, hanno aderito all'organizzazione militare che contrastava l'Unione Sovietica, cioè la NATO. Infatti l'organizzazione del Patto Atlantico fra il 99 e il 2019 si amplia da 16 membri, tutti occidentali, a 30 con l'ingresso di 14 paesi dell'Est. La leadership russa, di conseguenza, a partire dal 2005, iniziò a sentirsi minacciata, dichiarandolo pubblicamente come alla conferenza di Monaco sulla sicurezza del 2007. Ma nonostante ciò, il presidente degli Stati Uniti, George Walker Bush, al vertice NATO di Bucarest del 2008, offrì la possibilità di aderire alla NATO anche all'Ucraina e alla Georgia, due stati ex sovietici incastonati in parte nel territorio russo e in grado di divenire una spina nel fianco per le difese russe, in caso di creazione di basi militari con impianti missilistici. In contemporanea, in quegli anni, iniziarono a sorgere nuove potenze globali e regionali, tra cui la Cina, l'India e l'Iran, e perciò il punto di interesse e le relazioni geopolitiche della Russia si è gradualmente spostato verso l'Asia, portando anche alla formazione del BRICS. Il rafforzamento e l'ampliamento del BRICS sono ulteriori passi in avanti verso una situazione multipolare che mira ad espandersi senza che la potenza degli Stati Uniti lo impedisca. È però impossibile che qualsiasi potenza possa assumere più potere esclusivamente da sola, a causa del fatto che dopo gli anni 90 il sistema mondiale economico è diventato molto interconnesso. Quindi le potenze coesistono grazie al sistema mondiale economico. Il motivo per cui il conflitto in Ucraina

Ucraina da non uno stato di tensione costante è diventato una guerra, è che alcuni settori della leadership statunitense hanno spinto per far sì che l'Ucraina entrasse nella NATO. In conclusione, l'Ucraina è una delle guerre che ai tempi della Guerra Fredda le potenze avrebbero combattuto in territori lontani dal proprio, come la guerra in Vietnam. La differenza di questa guerra è che si combatte al confine della Russia, pertanto la posta in gioco del conflitto è molto più elevata, perché non vi è in ballo solo l'ampliamento della sfera geopolitica dei contendenti, ma soprattutto la sicurezza nazionale. Oggi ci troviamo quindi in una situazione molto diversa da quella degli anni della Guerra Fredda, in cui sono aumentate le tensioni, l'incertezza geopolitica e i conflitti, anche armati.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

1948, nasce lo Stato di Israele. L'esercito sionista trasforma in profughi 2/3 della loro popolazione palestinese. Ora, Israele è l'unico Stato al quale non sono riconosciuti i confini. Può espandersi quanto vuole, il territorio palestinese rischia di restringersi ai 7 km della striscia di Gaza, imposti dal muro della vergogna.

Ben trovati amici, questa è un'altra puntata di Mien Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Jeff Fetterman mantiene il blues vivo e vegeto, chitarrista rock blues autodidatta, influenzato da Hendrix, Kenny Way Shepherd, Stevie Ray Vaughan e Jimmy Page, riesce a incorporare il loro suono con passione ardente che gli è valsa poi così il soprannome di The Boss of the Blues. Jeff mescola il suono del rock and roll, del blues, il suono della Motown, del funk, plasmandoli perfettamente. Questa è la cover di un vecchio brano di Jimi Hendrix per voi qui a Me and Blues, Jeff Fetterman.

Un chitarrista molto importante è stato Jeff Haley, che nasce a Toronto, in Canada, nel 1966 e viene subito adottato da una famiglia residente nel West End della città. A 8 mesi gli viene diagnosticato un tumore maligno che lo colpisce agli occhi e gli causa la perdita della vista. Da bambino acquisisce altre sensibilità, però, e a soli 3 anni comincia a suonare la chitarra con quello stile suo unico, tenendola piatta sulle ginocchia. Direi un enfant prodige con una strada tutta spianata. Si sente la sua mancanza. It's the last time. Jeff Haley Band.

Un trio di chitarristi non proprio indifferenti, direi oggi, come lo è anche Walter Trout, che abbiamo spesso citato durante il corso delle nostre trasmissioni. Direi una leggenda che dopo anni di successi aveva perso quella spinta che lo aveva da sempre contraddistinto, già dai tempi della sua collaborazione con John Mayall nei Blues Breakers. Questa è I Wanna Stay, Walter Trout, qui a Me and Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Vi ricordo che questo è sempre Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Il Country Review live al Bonnaroo della North Mississippi All Star è una performance autentica e coinvolgente, in linea con la loro reputazione di band blues roots rock. Una registrazione live che cattura l'energia e la passione della North Mississippi All Star, con una performance che soddisfa gli appassionati del genere e che dimostra la versatilità e l'autenticità della band. Shake and On Down è un brano storico di Bubba White. Questa è, direi, una grandissima versione. Qui a Me and Blues, North Mississippi All Stars.

0: Un'altra grande band sono è quella degli Allman Brothers Band. La loro versione di Stormy Monday è considerata un classico del rock, apprezzata per il suo approccio più jazzistico e soul blues rispetto alla versione originale di Tom Bone Walker. Ampia struttura, sezioni strumentali lunghe, l'improvvisazione tecnica solista dei chitarristi sopraffina. Una grande, direi, interpretazione di Allman Brothers Band, Stormy Monday, qui a Me in Blues.
1: While we're doing that blues thing, we're going to play this old Bobby Ware song for you. Actually, it's a T-Bone Walker song.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: È sempre Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Il Mississippi Blues o Delta Blues è uno dei generi musicali più influenti al mondo e molti artisti hanno contribuito alla sua storia. Tra questi, uno dei più innovativi è stato R.L. Burnside. Robert Lee Burnside ha iniziato a suonare la chitarra da giovane, ma ha trascorso gran parte della sua vita facendo il contadino. La musica di Burnside è stata molto apprezzata sia dalla critica che dal pubblico, grazie alla sua energia contagiosa e alla sua capacità di unire tradizione e innovazione. Questa è Jumper on the Line, che è stato uno dei pezzi più importanti della sua storia. Era il Burnside, qui a Mian Blues.

0: Hello to Billy Dixon, the bow down, the cave sticking the car down. Got no business here, no how.
1: Nato nel 1943 a Prime Point nel Mississippi, al confine con lo stato dell'Alabama, da giovane Willie King si adatta a vivere alle semplici condizioni di sussistenza della sua terra. Sperimenta così sulla sua pelle la dura vita dei campi arando e raccogliendo cotone. Vive così la stagione della Black Conscience di Rosa Parks, Martin Luther King e Malcolm X. In prima persona la vive e trasforma tutto questo nelle canzoni di protesta sociale e politica, che inizia così a scrivere nel 1970. In pochi anni diventa così una vera e propria leggenda nel sud degli Stati Uniti. Questo è Willie King, qui a Me and Blues.
2: Jaconette Bettis, you see. Jaconette Bettis plays.

0: Miss Vanessa, you heard it. Down that job with Vanessa. Job with that hoppin'. Back then, Miss Sullivan. Lordy, darling. Good God, I'm back. Ooh, Lordy.
1: Sempre i musicisti afroamericani, il blues era il talento dell'anima, il canto nato nei campi di cotone e prosperato nei juke joint del sud, quel sound malinconico e selvaggio che si diffondeva da dischi in vinile giunti miracolosamente dagli Stati Uniti, molte band ne prendevano la vitalità contagiosa, le vibrazioni oscure e hanno elettrificato quel suono. Uno che ci ha saputo veramente fare su questo è stato John Lee Hooker, lui sì che aveva trasformato il suo sound che divenne contagioso. I Can't Wait You Baby è stata scritta da Willie Dixon. Questa è una versione bellissima di John Lee Hooker qui a Me and Blues.

0: Si conclude così un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono in eterno. A presto amici, a prestissimo con Me and Blues.
1: Avete ascoltato Me and Blues, un programma ideato e condotto da Gianfranco Piria.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

Qualcuno doveva aver diffamato Josef K., perché senza che avesse fatto nulla di male, una mattina venne arrestato. La cuoca della signora Grubach, la sua padrona di casa, che ogni giorno verso le 8 gli portava la colazione, quella volta non venne. Ciò non era mai accaduto. K. aspettò ancora per un po'. Guardò il suo cuscino, la vecchia signora che abitava di fronte, che lo osservava con una curiosità del tutto insolita in lei. Poi però, meravigliato e affamato a un tempo, suonò. Subito qualcuno bussò e entrò un uomo, che egli non aveva mai visto prima in quella casa. Era snello, eppure ben piantato, indossava un vestito nero attillato che, come gli abiti da viaggio, era dotato di diverse pieghe, tasche, fibbie, bottoni e di una cintura e che di conseguenza, benché non fosse chiaro a cosa dovesse servire, sembrava particolarmente pratico. «Chi è lei?» chiese K. Sollevandosi a metà sul letto, l'uomo però sorvolò su quella domanda come se si dovesse accettare la sua apparizione e a sua volta disse soltanto «Ha suonato?» «Anna mi deve portare la colazione», disse K., cercando sulle prime in silenzio, mediante l'attenzione e la riflessione, di stabilire chi mai fosse quell'uomo. Ma questi non si espose per molto al suo sguardo, si volse invece in direzione della porta che aveva lasciato socchiusa per dire a qualcuno che evidentemente stava appena dietro la porta «Vuole che Anna gli porti la colazione». Seguì un breve ridacchiare dalla camera accanto, non era chiaro dal suono se non scaturisse da più persone. Sebbene l'estraneo in questo modo non potesse aver appreso nulla che già non conoscesse prima, tuttavia disse a K. col tono di una comunicazione «È impossibile». «Questa sarebbe nuova», disse K., saltò fuori dal letto e si infilò rapidamente i pantaloni. «Voglio proprio vedere che razza di gente sta nella camera accanto e come la signora Grubach giustificherà questa intrusione». Capì subito che non avrebbe dovuto dire questo ad alta voce e che in tal modo, in un certo senso, riconosceva un diritto di controllo all'estraneo. Ma lì la cosa non gli sembrò importante. Questo è l'incipit del processo di Franz Kafka e, finalmente, a Topos, torniamo a parlare di letteratura. Ma prima, come sempre, sigla!

Nato a Praga nel 1883 da un ricco commerciante ebreo, Franz Kafka si laurea in legge e dal 1908 al 1923 è impiegato in una società di assicurazioni. Malato di tubercolosi tracheale, vive isolato e con rapporti burrascosi con le donne della sua vita. Tra i suoi amici abbiamo tra gli altri Max Brod, biografo, critico e editore degli inediti, tra cui Der Prozess, il processo, per l'appunto scritto tra il 1914 e il 1915 e edito postumo nel 1925, e Das Schloss, il castello, scritto tra il 1921 e il 1922, ma edito nel 1926. E numerosi racconti che Kafka voleva, pensate, fossero dati alle fiamme. Fino ad allora ha pubblicato soltanto delle brevi prose di Verwandlung, La metamorfosi, edito nel 1916, una storia, per chi non lo sapesse, dove un uomo si sveglia una mattina trasformato in scarafaggio e odiato e evitato da tutti, sarà alla fine schiacciato dal padre. Seguirono La condanna, in cui il figlio ribelle al padre è condannato al suicidio, e il romanzo America, scritto tra il 1910 e il 1911, edito nel 1927, che, rimasto frammentato, narra la storia di un sedicenne ignaro che, avendo ingravidato una serva, è inviato dalla famiglia in America presso uno zio. Lo zio ben presto lo respinge, così come lo licenzia l'albergo presso cui ha trovato lavoro. E nella costruzione della muraglia cinese, scritto nel 1913 ma edito nel 1931, descrive l'interminabile lavoro di masse guidate da una burocrazia capillare e assurda. Nel 1919 abbiamo i racconti Nella colonia penale e Il medico di campagna, ma Kafka aveva già abbozzato i suoi capolavori Il processo e Il castello, congiunti da un'esperienza fondamentale, quella kafkiana per eccellenza. L'uomo si trova senza colpe manifeste, in stato d'accusa, nelle mani di un'autorità assoluta e temporeggiatrice che non si riesce mai a conoscere e i cui ingranaggi burocratici incarnano l'assurdo ma insieme anche l'assoluto, una sorta di divieto alla felicità e all'amore che grava sulla vittima, che tuttavia non perde mai la speranza in una legge superiore che invia però ambigui messaggi di grazia al singolo, così come l'autore non cessa mai di credere nella possibilità di dominare l'angoscia con l'arte. I nessi tra questa visione della condizione umana e l'uomo vanno ricercati, oltre che nei diari, in Lettera al padre, in cui hanno il sopravvento. È l'esplosione del complesso edipico in un ebreo lacerato tra la disumanizzata società borghese, il morente mondo asburgico e la tradizione mistica dell'Europa orientale. Tra i racconti dell'ultimo anno di vita ci sono La tana, rantolo d'angoscia di un animale che teme ogni istante l'attacco di un mostro immaginario, che è lo stoppiamento del suo stesso io, e L'artista del digiuno, dove un digiunatore di professione che si esibisce in un circo adombra l'artista col suo orgoglio e la sua estraneità alla vita. Vincitore di un premio letterario già nel 1915, Kafka diventa famoso solo dopo il 1930 e trionfa negli anni 50 con Schiere di animatori, un vero e proprio kafkismo. Attirò su di sé l'attenzione di tutta l'Europa occidentale e degli Stati Uniti, influenzò autori come Sartre, Beckett e Camus, mentre restava relativamente sconosciuto in Germania, anche a causa ovviamente del nazismo. Nel 1990 sono stati raccolti nel volume Lettere ai genitori dal 1922 al 1924 32 documenti tra lettere e cartoline ritrovati 4 anni prima. La loro lettura ha permesso di ricostruire il viaggio in Europa che tra l'estate del 22 e la primavera del 24 portò lo scrittore dalla Boemia, passando da Berlino, alla clinica austriaca di Kirling, dove morì. L'ultimo suo scritto è del 2 giugno 1924, il giorno prima della morte. Il teatro del romanzo è la Praga storica, la sua azione dura un anno. Kafka considera l'uomo sempre colpevole perché è condannato da una giustizia misteriosa, amministrata da una burocrazia meschina. Come dicevamo all'inizio, citando uno stralcio del romanzo, Josef K. viene improvvisamente svegliato da alcuni agenti della polizia che irrompono nella sua stanza e lo arrestano senza fornirgli un valido motivo. K. dovrà essere sottoposto ad un processo. L'assurdità dell'arresto diventa ancora più evidente quando viene condotto per la prima volta davanti alla corte. L'udienza si svolge di domenica in un edificio alla periferia della città. Già dopo la prima udienza K cerca di contattare il maggior numero di persone che lo possano aiutare a uscire da questa situazione. Contatta un avvocato, un industriale, perfino il pittore che ritraeva i giudici. Alla fine però decide di soccombere, di non andare contro l'istituzione del tribunale. Una notte viene catturato, condotto in un'area deserta e giustiziato. Questa è la trama del romanzo. L'autore narra in modo semplice, il romanzo si legge con una discreta facilità, il linguaggio non è complicato, anche se a volte utilizza alcuni termini
proprio del linguaggio giuridico, la descrizione di luoghi come il tribunale e il riferimento martellante ad un reato non conosciuto rendono la lettura angosciante e asfissiante. Il romanzo rispecchia in ogni caso il periodo temporale in cui è ambientato. L'uomo sta progressivamente perdendo i suoi valori, non è in grado di reagire, può solo soccombere. Leggendo si ha sempre l'impressione che la vera comprensione del testo preceda l'interpretazione del lettore, ed è nella metafora dell'antagonismo padre-figlio e del declino che il padre, che rappresenta la generazione che deve uscire di scena, subisce inevitabilmente secondo uno schema edipico. Si ribella e lotta facendo ricorso ad ogni arma per mantenere il potere nei confronti della generazione emergente. Di grande importanza è la presenza dei residui di colazione non consumata, descritti in termini che saranno ripresi molto da vicino quando si tratterà di suggerire la rinuncia di K, mentre i due guardiani provvederanno a consumarla. L'appetito è percepito come espressione della volontà di potenza delle persone adatte alla vita, e l'anoressia quindi è l'ideale ascetico di chi rifiuta questa logica di sopraffazione, di chi rinunciando alla vita vuole uscire dalla fila degli assassini. Tema questo che verrà approfondito nel Digiunatore, a cui abbiamo accennato prima, uno dei suoi ultimi racconti. Data la sua ancora momentanea debolezza, il padre fa inizialmente ricorso alla benevolenza, salvo poi insinuare la minaccia di una resa dei conti. La colpa di chi resta in vita, però, rispetto a chi muore, non viene dimenticata dall'inconscio, che rimane vulnerabile di fronte ai rapporti gerarchici. Se il padre retrocede sul piano del potere borghese, acquisisce una forza immensa sul piano del legame padre-figlio. La morte della madre lo ha tanto indebolito sul primo livello quanto lo ha rafforzato sul secondo. Infatti, nel finale ribalterà questo primo giudizio, affermando che la sua forza deriva da due fonti principali. Afferma: da solo sarei stato costretto forse a cedere, ma la mamma mi ha ceduto la sua forza, col tuo amico ho stretto una magnifica alleanza. Qui invece, attenendosi alla descrizione dei rapporti socialmente condivisi, riconosce l'indebolimento che la morte della madre gli ha procurato, in quanto incapace di elaborare il lutto con la rapidità del figlio. Abbiamo quindi una coincidenza simbolica tra queste due forze, che sono provenienti da sponde opposte, padre e figlio, ma unite nei loro obiettivi: la proibizione edipica del matrimonio e il desiderio rimosso di un ideale ascetico incompatibile col matrimonio. E il prodotto della condensazione di queste due direttive è la figura dell'amico. In questo senso, dunque, l'amico è il collegamento tra padre e figlio con il suo atteggiamento più duramente edipico. Mentre America, dicevamo prima, si interrompe all'improvviso e non offre alcuna coerente soluzione narrativa, il processo, anche se incompiuto, rivela una struttura più organica e un capitolo considerabile senza dubbio come quello conclusivo. Non appena a K, quasi senza alcuna spiegazione, viene notificato che a suo carico sta per iniziare un procedimento penale, prende il via la sua contesa con la sostanza effimera di quel tribunale invisibile che dovrebbe giudicarlo. Pur proclamandosi innocente, ammette infatti di non conoscere gli estremi della legge che lo chiama in causa, e questo è palesemente contraddittorio. In realtà, fin dalle prime battute, la trama si dispiega nella contrapposizione di due ambiti diversi e assolutamente antitetici: quello serio, rispettabile di K, funzionario di banca e onesto cittadino, e quello misterioso e ambiguo del tribunale, che appare inflessibile e disumano. Con l'aiuto della terza persona, in modo asciutto, quasi registrazione di una semplice cronaca, Kafka descrive i contatti del protagonista con l'organizzazione del tribunale. Tutto sembra far credere che K sia vittima di un disegno oscuro, eppure l'innocenza nasconde solamente la sua colpa profonda, la colpa di chi ignora la natura carismatica della legge. È vero, K non ha fatto nulla per entrare nella legge, per comprenderne l'effettivo carattere, per adeguarvisi, e si ostina a continuare su questa strada. Il rifiuto di qualsiasi rapporto con l'universo giuridico e con quei personaggi che in qualche modo potrebbero aiutarlo aumenta, anziché diminuirla, la distanza che separa il protagonista dalla legge. Ogni volta che si riesce ad avvicinare il mondo del tribunale, K lo trova ambiguo e degno di repulsione. Questo perché continua a voler applicare il proprio razionalismo. Il motivo centrale del romanzo sta sicuramente nell'episodio in cui il sacerdote narra al protagonista la parabola del campagnolo e del guardiano della legge, ultima possibilità concessagli di incontrare la legge e una dimensione trascendentale. La parabola viene creduta un inganno dal protagonista, e questo finisce per condannarlo definitivamente. Se la verità suprema non sembra mai poter essere compresa, si scopre poi che in pratica è l'uomo stesso a rifiutare ogni dialogo e a lasciarsi ingannare. Di fronte alla domanda metafisica e alla purezza della legge, occorre lasciare da parte ogni interpretazione razionalistica e accettare il mistero in quanto tale, come parte
integrante del rapporto con la verità. È nel riconoscimento dell'illusorietà del mondo in cui l'uomo è calato che dobbiamo cercare la grandezza di Kafka, l'universalità e allo stesso tempo l'attualità del suo messaggio. Ha lasciato alla cultura, in particolare alla letteratura del secolo scorso, la scoperta di un mondo che è allo stesso tempo concreto e assurdo, perché è incomprensibile e impenetrabile. Kafka per primo ha esplicitamente detto che reale non è soltanto ciò che l'uomo può conoscere e spiegare razionalmente, ma anche e forse soprattutto ciò che è al di là del razionale, il sogno, l'inafferrabile, il trascendente. Di fronte a questo tipo di realtà, l'io dell'uomo contemporaneo si scinde e si perde in una crisi senza soluzione. Lo stiamo vivendo oggi, direi. Il mondo, nella sua duplice realtà razionale e trascendente, rimane incomprensibile al soggetto perché non riesce neanche a comprendere se stesso, allo scorrere della sua esistenza, cristallizzato com'è nei suoi schemi razionali. Quindi inutile pretendere di fornire risposte sicure, di possedere certezze sulla vita, che sappiamo essere solamente un inesauribile flusso di contraddizioni. A questo punto facciamo una piccola pausa musicale, ma torniamo subito dopo con una nuova puntata di Topos in Fabula.

Ciao a tutti e bentornati a Topos in Fabula. Lo scorso 6 luglio ci lasciava James Caan, il cinema perde un altro pezzo da 90, notizia di pochi giorni fa, quella della povera Olivia Newton-John, che ha lottato per anni e anni contro vari tumori, neanche uno, vari tumori. Vabbè, ma parliamo oggi di James Caan con colpevole ritardo, analizzando uno dei film forse meno famosi a cui ha partecipato, cioè Alien Nation. Nato a New York, nel Bronx, nel 1940, James Caan cresce nel Sunnyside, quartiere del Queens. Si iscrive all'Università di Hampstead, che non completa, preso dalla recitazione, dove conosce quel Francis Ford Coppola che gli offrirà il ruolo che darà decisamente una svolta alla sua carriera, con merito si intende, perché è la sua interpretazione a rendere quel ruolo memorabile. Mi riferisco ovviamente a quella pietra miliare del Padrino, seconda di tre collaborazioni con Coppola, del 1972, nel quale James Caan interpreta Santino Corleone, primogenito di Don Vito. Sonny è sanguigno, violento, devoto alla famiglia, personaggio che Caan interpreta con talmente tanta passione e credibilità da far pensare di avere origini italo-americane, che in realtà non aveva. In realtà ha frequentato, sembra, quello che si vede, si legge, si sente negli speciali del Padrino, ha frequentato per un po' qualche italo-americano, di dubbia provenienza. Una carriera che però sarebbe riduttivo circoscrivere ad un unico ruolo, per quanto iconico. Carattere, carisma, ironia, James Caan spazia tra i generi, offre grandi interpretazioni, lavora con fior di registi, è genuino, agisce di pancia come quando rifiuta ingaggi che avranno grosso successo, come Qualcuno volò sul nido del cuculo, Il braccio violento della legge, Incontri ravvicinati del terzo tipo, Blade Runner, Apocalypse Now o Superman. Ecco, se uno voleva scommettere su un film, doveva scegliere quello che non sceglieva James Caan. Lavora fino alla fine. Nel 2023, l'anno prossimo, uscirà postumo ovviamente Gun Monkeys, action thriller diretto da Philip Noyce con Pierce Brosnan. Uno dei suoi film che amo di più è Strade Violente, Thief del 1981, l'esordio non assoluto ma cinematografico di un Michael Mann che entra di prepotenza nel giro, costruendo un film complesso intorno ad una storia semplice, gestito con uno stile già riconoscibile ed incentrato su un James Caan assolutamente perfetto per il ruolo. In un quarto d'ora ti ha già convinto di quello che è capace il suo personaggio, una bomba che è meglio non innescare. Andrei avanti con gli esempi, ma dirotterei il pezzo sull'analisi di un curriculum che non devo certo raccontarvi. Un titolo su tutti, Misery non deve morire. Ma per omaggiarlo, come vi dicevo poco fa, la mia scelta è caduta su Alien Nation del 1988, probabilmente titolo meno gettonato, ma secondo me valido nel suo genere e per questo da riscoprire. Si tratta di un ingaggio accettato presumibilmente per ragioni di natura prevalentemente alimentare. L'attore infatti aveva ripreso a recitare soltanto l'anno prima, dopo una pausa di 5 anni in cui era stato preda della depressione e della dipendenza da cocaina, in seguito alla morte della sorella per leucemia avvenuta nel 1981. Era stato Coppola, ancora lui, a riportarlo nel giro con Giardini di pietra del 1987. Tutte ragioni che, insieme al fatto che il film mi è piaciuto, mi hanno spinto a sceglierlo, perché approcciare con professionalità un ruolo in un progetto che magari non ti entusiasma è proprio indice di spessore artistico e professionale. Nel 1987 esce Arma letale, capolavoro action di cui abbiamo parlato qualche mese fa, che magari non aveva inventato il concetto di buddy cop movie, ma lo aveva ridefinito e rafforzato col miglior esempio di sempre del filone. Il successo porta al proliferare di titoli appartenenti al sottogenere, declinati in varie salse. Uno di loro è per l'appunto Alien Nation. Lontano da un prototipo a cui forse non ambisce nemmeno, va a pescare nell'immaginario fantascientifico la sua variazione sul tema. Nell'ottica del buddy degli opposti, Alien Nation si propone di estremizzare il concetto di quegli opposti abbinando un poliziotto umano ad uno alieno. La sceneggiatura è di Rockne S. O'Bannon, anche se in un secondo momento viene revisionata senza essere accreditato niente meno che da James Cameron, a titolo di favore personale nei confronti di Gail Ann Hurd, produttrice del film e di svariati cult come Aliens, Terminator o Tremors, con cui al tempo era sposato. Alien Nation racconta di un futuro prossimo in cui la Terra ospita una razza aliena umanoide integrata ormai con gli esseri umani. Siamo nella Los Angeles del 1991, 3 anni prima 300.000 nuovi, così vengono chiamati gli alieni, erano arrivati sul nostro pianeta a bordo di un'astronave atterrata nel deserto del Mojave, perché si sa che vanno a finire sempre là gli alieni, non è che spaziano, non è che vanno in Mongolia, ovviamente vanno in quei territori. In quei 3 anni assimilano linguaggio, uso e costumi umani in maniera
tale da poter godere di un'integrazione quasi perfetta. Il quasi si riferisce a una buona parte della popolazione che guarda con diffidenza gli alieni che in qualche modo vengono per lo più ghettizzati, senza contare il discorso tossicodipendenza strettamente legato ai ceti meno abbienti. Insomma, non so se qualcuno possa definirla una maniera retorica elementare, ma il film non fa nulla per nascondere, ma anzi esplicita il suo forte messaggio di natura antirazzista. Basta sostituire gli alieni con qualsiasi minoranza etnica presente negli Stati Uniti e il gioco è fatto. E sinceramente me ne frego se qualcuno si formalizza per una dichiarazione di intenti decisamente palese, piuttosto apprezzo chi cerca di trasmettere un messaggio contro il razzismo attraverso un inno alla tolleranza e all'integrazione, specie se a farlo è un film di genere come Alien Nation, che non perde di vista la sua anima di intrattenimento, riuscendo ad abbinarci un contenuto delicato. Emblematiche e sempre attuali le parole dell'alieno San Francisco, che ci ricorda come il nostro sia un mondo basato sull'uguaglianza, che rende gli individui padroni della propria vita, un popolo che non chiede agli stranieri più di quanto non chieda a se stesso, un popolo potenzialmente speciale in cui però pochissimi vivono secondo questi ideali. Anima, dicevamo, quella di Alien Nation risponde a un onestissimo e piacevole poliziesco d'indagine, con un po' di graditi cliché del periodo, dalla rapina al mini market, alla coppia di poliziotti scemi, ostile al duo protagonista, il collega di colore che ci resta secco all'inizio film, il medico legale che mangia nel mezzo di un'autopsia. A conti fatti, l'azione non è tantissima, ma viene collocata nei momenti chiave, ovvero nel primo e nel terzo atto. All'inizio un lungo conflitto a fuoco, vetri infranti, auto perforate, morti ammazzati. L'epilogo invece vede un inseguimento con annesso autoscontro, per poi passare ad un finale in barca in mare aperto. Nel mezzo l'indagine, con quel minimo di intrigo utile a solleticare l'interesse dello spettatore, ed una serie di situazioni con una buona caratterizzazione dei due protagonisti e dell'evoluzione della loro relazione. Non mancano momenti più leggeri, tipo le gag su Richard Nixon, la barzelletta del termometro, il siparietto sul preservativo e il poster di Rambo 6, ma anche momenti più intensi sotto l'aspetto emotivo. Il regista inglese Graham Baker non è che abbia un curriculum brillantissimo, Alien Nation finisce per essere il suo lavoro migliore. Lo stesso Candy dichiarerà di non aversi avuto molto feeling, pur ritenendolo una brava persona. Questo per dire che non avrà grossa tecnica, ma nella circostanza riesce a gestire l'azione in maniera scorrevole. Merito anche di un protagonista come James Caan, che indossa con assoluta naturalezza i panni dello sbirro tosto, cocciuto e disilluso, classico poliziotto anni 80, audace e incosciente, dedito al lavoro al punto di aver mandato in fallimento la propria sfera privata. Jimmy è in forma, 46enne, del fascino rozzo ma cool, con la sua maglia dei Dallas Cowboys e il giubbotto di pelle perennemente addosso. Si concede qualche stunt tra cazzotti, pistola e una nuotata finale, e ha sempre la battuta pronta. Il suo Sykes sembra decisamente ostile agli alieni, ma rivelerà umanità ed empatia in nome di lealtà e amicizia interrazziale. Lo assiste nel migliore dei modi Mandy Patinkin, nei panni del poliziotto alieno San Francisco, che Sykes ribattezza George. Terrence Stamp è William Harcourt, cattivo alieno senza scrupoli che tenta di arricchirsi sulla pelle dei propri simili. Nel cast anche caratteristi di un certo spessore come Brian Thompson, Peter Jason e Earl Bowen, mentre Leslie Bevis interpreta Cassandra, aliena super sexy che si esibisce sulle note di una cover di Sympathy for the Devil ad opera di Jane's Addiction, 3 anni prima di Intervista col vampiro. Il brano degli Stones non è l'unico coverizzato presente nella colonna sonora delle Nation, c'è pure City on the Dock of the Bay, originariamente di Otis Redding e qui proposto da Michael Bolton, in una colonna sonora che propone anche brani come Surfing Safari dei Beach Boys, Scary Monsters di David Bowie, mentre la musica originale viene composta da Kurt Sobel. Per il look degli alieni e la sua realizzazione ci si rivolge allo studio di Stan Winston, da sempre vicino alla Heard e a Cameron. La progettazione non viene però curata direttamente da Winston, che si limita a dare alcune indicazioni, oltre che proporre una carnagione dai toni forti giallo e blu, che verrà poi bloccata e bocciata in favore di una colorazione simile a quella degli umani. La sessione di trucco dura circa 4 ore per un look essenziale, minimalista, ma efficace nel delineare l'appartenenza a un altro mondo e la differenza con gli esseri umani, un aspetto che forse in qualche modo credibile senza apparire ridicolo o posticcio. Testa a forma di patata, non a caso il cast e la crew chiamavano bonariamente gli alieni potato heads, con una sorta di pelle maculata, nessuna presenza di capelli o peli o orecchie prive di cartilagine. Per il resto appaiono molto simili a noi, anche se descritti con due cuori, è un non meglio identificato apparato riproduttivo, parlano una lingua chiamata tenctunese, amanti del latte acido con cui si ubriacano e della carne cruda, non assimilano sostanze nutrienti da alimenti cotti, possono respirare metano senza conseguenze ma muoiono se immersi nell'acqua salata, che per loro ha gli stessi effetti dell'acido. Dotati
di grande resistenza, spirito di adattamento e capacità di apprendimento, caratteristiche dovute al fatto che si tratta di una specie figlia di ingegneria genetica, in sostanza schiavi destinati ai lavori più faticosi, ragion per cui qualsiasi ghettizzazione terrestre sarà sempre un paradiso in confronto alla schiavitù. Ulteriore parallelo con la comunità afroamericana. Originariamente intitolato Outer Heat, viene rinominato per non andare in conflitto con Red Heat, il titolo originale di Danko di Walter Hill. Sarebbe da fare non una ma 200 puntate sulla traduzione dei titoli dall'inglese specialmente all'italiano. Dicevamo Red Heat, o meglio Danko, in uscita lo stesso anno, mentre su alcune rare cartoline promozionali comparivano un'ulteriore denominazione rivelatasi provvisoria, cioè Space Cop LA 1991, che altro bel titolone direi per un film. Alien Nation avrebbe dovuto esordire a luglio dell'88 nelle sale americane, spostato poi ad ottobre dalla Fox per la concomitanza dell'uscita di Die Hard, titolo di punta dello studio. In post-produzione, oltre alle modifiche già citate, il film viene tagliato e rimontato in modo da risultare più breve e maggiormente scorrevole, con alcune immagini scartate che restano visibili nei primi trailer. In Italia esce a febbraio dell'89, è costato circa 16 milioni di dollari, incassa circa il doppio in tutto il mondo, non va malissimo, ma non è abbastanza per garantirgli un sequel diretto, quel tanto che basta tuttavia per coltivare un seme televisivo che vedrà fiorire una serie e 5 film TV ad essa collegati, oltre che svariati fumetti e romanzi. Nessun membro del cast originale compare nei prodotti televisivi, ad eccezione di Brian Thompson, che partecipa all'episodio numero 18 della serie nei panni di un personaggio differente da quello interpretato nel film. Non vanno poi dimenticati i prodotti che ne prendono ispirazione, magari Max Landis negherà di averlo visto, ma dubito ci sarebbe stato Bright senza Alien Nation. Bright è proprio una perla. È presente su Netflix, era fino a un po' di tempo fa, non so se ci sia ancora. Un Alien Nation che si conferma tutt'oggi una godibilissima variazione sul tema del buddy movie, che unisce intrattenimento e un importante e sempre attuale messaggio sociale sul razzismo, intolleranza e voglia di integrazione, che può contare su una coppia in sintonia in cui menzionare obbligatoriamente un coriaceo e ironico James Caan. Baciamo le mani, Jimmy. E con questo si conclude anche questa puntata di Topos in Favola. Io vi ringrazio come sempre per l'ascolto e vi do appuntamento alla prossima settimana con una nuova puntata. Ciao!

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

bella ciao ciao ciao tutte le genti che passeranno mi diranno che è bel fior e questo è il fior del bel

0: soluzione a tutto questo. Vorrei pensarti senza farmi male, mandare tutto l'aria a scomparire, come fa la gente Smith, come fa
1: Gemini Network. Network delle radio indipendenti.

0: Buongiorno, anzi buonasera a tutti i nostri ascoltatori. Terza pagina comincia anche questa settimana, dopo due settimane di pausa con delle repliche. E siamo qui con Rodrigo Rivas, questa volta per parlare di una storia molto importante, di un paese importante, purtroppo distrutto da prima il colonialismo, poi dal neocolonialismo. Comunque il primo paese che si è ribellato e che è stato indipendente in America Latina, se non ricordo male. Stiamo parlando di Haiti. Ciao Rodrigo.
1: Ciao Dario, buonasera a te, buonasera agli ascoltatori.
0: Bene.
1: Tu sai che
0: sì.
1: Tu sai che c'è una vecchia canzone di Manu Chao.
0: Sì?
1: Che è figlio di un rifugiato politico spagnolo in seguito alla guerra civile degli anni 30 del secolo sì? scorso. Lui è nato a Parigi, come molti figli di rifugiati, ed è per quello che ha questo strano miscuglio spagnolo-francese.
0: Sì.
1: E c'è una sua canzone che inizia dicendo che ora son mi corazon.
0: Sì?
1: Cioè, che ora è? Con
0: certo.
1: Mio, le 8 del mattino qua, le 10 da quest'altra parte, eccetera, e va avanti col tema. Allora, sì. Che ore sono, mio cuore? È l'ora del vespro del 14 agosto 1791. Siamo in una foresta molto molto densa, dalle parti di quello che oggi si chiama Cap Haitien, probabilmente, cioè verso il nord dell'isola. Dirige il vespro, che è in parte cattolico perché quella era la religione dei colonizzatori, ma soprattutto africano animista. Dirige la preghiera il loro, diciamo, prete, poi vedremo gli altri nomi che assumono.
0: Sì.
1: Si chiamava Bookman di cognome, e questo testo ve lo leggo, sono meno di dieci righe. Si chiama La preghiera di Bookman, fu l'apertura del vespro del 14 agosto 1791 nelle foreste haitiane del nord dell'isola. Buon Signore, che ogni giorno fai risplendere su di noi il sole e lo fai sorgere dal mare, che fai ruggire le tempeste e che governi i tuoni. Signore, che ti nascondi in cielo da dove ci guardi. Il Signore vede ciò che i bianchi hanno fatto. Il loro Dio ha comandato questi crimini, ma i nostri ci hanno dato benedizioni. Il buon Dio nostro ordina vendetta. Egli darà forza e potenza alle nostre braccia e coraggio ai nostri cuori. Egli ci sosterrà. Abbattiamo le immagini del Dio dei bianchi, perché è Lui che fa scendere le lacrime dai nostri occhi per la libertà che risuona ora nei nostri cuori. Fine della preghiera. Uh-huh. Era una ribellione contro tutto, perché la schiavitù, qualche volta lo si dimentica o non lo si vuole ricordare, è stata sancita come un diritto dall'Antico Testamento, e cioè dalla religione dei bianchi in genere. Il Levitico 25, 2 punti 44 e 46, cioè tre paragrafi, definiscono la schiavitù e dicono che le persone che sono rese schiavi dai popoli che le circondano saranno proprietà perpetua da quei popoli più forti, e saranno proprietà loro, i loro antenati, i loro figli, i loro discendenti, tutti. Proprietà perpetua, privata. È della ribellione contro quello, ciò che sorge da Haiti. Finiamo la storia subito, poi la raccontiamo.
0: Certo.
1: E come siamo finiti con questa ribellione? Ad Haiti oggi c'è un consiglio presidenziale di transizione, non c'è presidente, nessuno è in grado di dirigere quel paese. Nel 2021 fu assassinato l'ultimo presidente, si chiamava Juvenal Moise, fu assassinato nel suo palazzo di governo, si suppone da una banda di narcotrafficanti colombiani. Allora si aprì un caos, talmente profondo che oggi l'85% di Port-au-Prince, la capitale del paese, è sotto la direzione dei gangster, sotto la direzione della mafia. L'85% controlla il paese. Il capo si chiama Jimmy Barbecue Chevassier ed è il vero proprietario di Haiti al mese di giugno del 2025. Come ci siamo
0: 26,
1: arrivati?
0: Direi.
1: Ecco, è quella storia che vi voglio raccontare, 26. Io mi confondo sempre con gli anni, tu lo sai. Con gli anni qualche volta anche con i paesi. Ecco, ti voglio dire un'ultima cosa per introdurre. Stamattina non avevo molta voglia di fare nulla, perché le notizie che arrivano dell'America Latina e che io definirei la frode permanente organizzata come nuova leva del potere politico in quella regione, mi abbattono. Dopo l'Honduras, il Perù, e dopo il Perù, il Guatemala. Se due volte un indizio, tre sono una prova.
0: La Colombia,
1: ecco, vedi che è l'età e il caldo. Ecco, la Colombia. E la Colombia forse è il colpo più forte, ma di quello ne parleremo in un'altra occasione, sì. Perché la Colombia è un paese a me molto caro per moltissimi motivi, e lo dovrebbe essere per tanti, perché la Colombia, come l'ha definita il suo presidente attuale, è una potenza della natura, è una potenza della vita, e le potenze della vita vengono colpite, quando vengono colpite colpiscono tutti. Mentre si avvicinava l'ora della nostra chiacchierata, ho ricordato due cose. Una che ho visto a Port-au-Prince nel 1991. Io ero da quelle parti qualche giorno per cercare... Insomma, facevo il giornalista. Ecco. E mi sono ritrovato con il presidente del paese. Si chiamava Titid di soprannome, il vero nome era Aristide Bertrand. Titid era un prete giovane che era diventato un giornalista pure lui, e faceva radio, che era quello che facevo io a quell'epoca. La sua radio si chiamava La Cité Soleil, e siamo andati a vedere La Cité Soleil, che era il luogo dove lui abitava. Io ti confesso, l'ho detto anche allora, che io conosco praticamente tutta l'Africa, molti altri posti al mondo, ho visto molti posti estremamente poveri, un posto di quella povertà non me lo ricordavo, per l'estensione, cioè ci sono dei luoghi dove la povertà è spaventosa, ma dei quartieri con centinaia di migliaia di persone in quelle condizioni che io ho visto lì, non l'avevo mai vista. È il paese più povero dell'emisfero occidentale, Haiti, è uno dei più poveri del mondo. Ecco, poi il Titide è diventato presidente, anzi lo era già, poi è stato rovesciato ovviamente dai signori degli Stati Uniti, ma questo lo racconteremo in avanti. È stato mandato in esilio nel Centrafrica, poi è stato riportato dopo corsi di rieducazione ad Haiti. Insomma, è una storia tragica anche quella, modo suo. Ecco, questa è l'introduzione. E allora, quando parlavo con lui, mi ha raccontato di come avevano buttato via al mare la statua di Cristoforo Colombo. Ora, Cristoforo Colombo probabilmente non si sarebbe mai atteso, e io non credendo molto, diciamo per nulla, al fatto che ci guardano dal cielo, da qualche parte, quelli che sono scomparsi, non credo che lui ci veda. Però insomma è finito in mare, e da lì poi è venuto fuori una certa moda per la quale molte statue nell'America Latina dei grandi colonizzatori sono finite appunto distrutte e in mare. Io chiesi a Titi da allora perché l'avevano fatto. Lui mi disse perché era il capostipite. È il capostipite di quella genia, di quella gente che è arrivata da questa parte, che ci ha fatto diventare quello che noi siamo adesso. Certo. E quindi sappiamo che non ha nessuna importanza reale, però ci piaceva l'idea di buttarlo in mare. E allora questo mi ha dato la voglia di raccontare di nuovo questa storia, anche perché poi mi sono ricordato di un'altra che l'ho vista poco tempo dopo nel Kenya, tra Kenya e Londra. Nel Kenya, quindi in Africa, quando il paese diventò indipendente, i britannici si portarono via gli archivi, perché loro sono molto, curano molto la loro immagine, naturalmente prendono il Tele 5 del pomeriggio e fanno tutte quelle cerimonie strane che poi la RAI e pochi altri al mondo trasmettono sempre. E però curano gli archivi perché non vogliono comparire per quel che sono. E allora, quando portando via gli archivi, a un certo punto gli abitanti del Kenya chiesero in alcuni villaggi risarcimento per i loro villaggi distrutti. E i britannici risposero che non c'erano prove, al momento che non c'erano archivi. Certo. E quindi, non essendoci prove, non ci poteva essere una causa, ovviamente, guardando il diritto. Se non che qualche giornalista fece sapere che invece quegli archivi del Kenya c'erano tutti in una vecchia casona del Midlands nell'Inghilterra. Quindi i keniani, che tutto sommato stupidi non sono, allora chiesero di aprire questi archivi, e il Parlamento inglese, per evitare l'apertura degli archivi, pagò quelli che volevano fare la causa a condizione che non chiedessero l'apertura degli archivi. Ecco perché raccontare la storia fa meno male che dare un po' di soldi. Ecco. Però
0: Che raccontare la storia fa più male che dare un po' di soldi.
1: E certo.
0: Sì, no, hai
1: allora
0: detto meno.
1: Per... certo. Allora un gruppo di miei conoscenti, devo dire che non posso dare il nome perché chiaro, credo che sia un atto vietato dalle leggi, di Bristol, organizzarono la stessa cosa dei neri di Haiti, e si trovarono, questo perché a Bristol c'era un vecchio negriero, cioè uno che aveva fatto fortuna portando dei neri dall'Africa verso le Americhe, si chiamava Edward Colston, nell'Ottocento, e quindi questi organizzarono la portata della statua, anche quella in mare. E fu buttato via in mare. E allora questo ricordo di Cristoforo Colombo e di Edward Colston in mare, quantomeno diciamo a bagnarsi un po' anche tanti anni dopo per le loro colpe, mi faceva piacere.
0: Insomma. Posso dire che allora, però neanche i pesci
1: allora
0: saranno contenti
1: che basta
0: di averli. Posso dire che nemmeno i pesci contenti di averli.
1: Oddio, non lo so, perché sai, una statua in mare, sì, diciamo, a quelli che gli cade addosso certamente gli fa male, ma poi presumo che diventerà una roccia e qualche pesce farà anche la sua casetta all'interno di questa roccia, tra i buchi del naso di Colombo o i capelli di Colso, e mi sembra un'ottima idea.
0: Quello sì.
1: D'altronde, quello che mi hai appena detto, se penso che 3 o 4 giorni fa in Italia il Parlamento ha approvato una legge per la quale si può sparare qualsiasi cosa che vuole in qualsiasi luogo, in qualsiasi momento, insomma, i pesci finora ce l'hanno tranquilla, ma finora, salvo piccoli divieti temporali, i poveri pesci non hanno alcuna difesa.
0: No, ma quello di sparare qualunque cosa vola l'hanno fatto apposta per il pericolo dei droni.
1: Diciamo che però il drone è difficile da confonderlo con un uccellino che canta sotto,
0: infatti,
1: la mia finestra in campagna.
0: È per quello che hanno detto qualunque cosa vola.
1: No, ma i droni sono una nuova forma di guerra, ma questo è un altro, mi stai portando da un'altra parte.
0: No.
1: Se vogliamo parlare dei droni e della guerra,
0: no,
1: a me va
0: benissimo, faremo un'altra volta.
1: Ok, allora torniamo quindi ad Haiti e cominciamo a raccontare un po' di storia di Haiti, cercando di non annoiare i nostri ascoltatori, ma dando anche qualche dato. Allora, partiamo anzitutto dalla popolazione. Tu sai che sulla popolazione, fino a non molto tempo fa, tutti discendevamo da un unico tronco che ha origini in Africa, da una donna. Evidentemente, e da lì diciamo chissà per quale motivo, io non ho capito mai tanto bene, diciamo, attraverso diversi flussi migratori queste popolazioni si sono stese nel mondo. Ora, senza entrare a discutere questo, perché non ne ho nemmeno le competenze, però sulle Americhe ci sono alcune cose da precisare. Prima cosa, chi furono i primi bianchi, diciamo, che arrivarono, europei che arrivarono in America? Secondo le notizie che noi abbiamo è Cristoforo Colombo. In verità pare che non sia assolutamente vero, e ci sono alcuni eremiti, alcuni naviganti, alcuni frati che arrivarono dalle parti di Vancouver molto prima e che erano d'origine o nord europeo o irlandese. E ci sono più prove su questo, comprese, diciamo, delle prove architettoniche, cioè dei vestigi di palazzi e di cose. E poi ultimamente, diciamo negli ultimi 15-20 anni, sono comparse dei segnali di popoli preesistenti all'arrivo di Colombo in tutta la zona sud, cioè in quello che chiamiamo la Patagonia, sia sul Pacifico che sull'Atlantico. Ora, da dove arrivavano questi popoli? Perché non credendo alla generazione spontanea degli individui, da qualche parte sono arrivati. In genere si tende a pensare che quelli lì sono arrivati dall'Asia, ma questo ha a che fare con l'Oceania, ma quelli dell'Oceania arrivano dall'Asia o viceversa, ma questo è legato, diciamo, alle fattezze fisiche, al tipo, certo, al tipo di faccia, al tipo di occhi, l'indigeno latinoamericano che in qualche modo si fa somigliare ad alcuni asiatici, ma anche lì sarebbe molto discutibile, perché chiunque conosca l'America Latina sa che gli indigeni asiatici del sud, cioè quelli discendenti dagli Inca, per capirci, hanno pochissimo a che fare con indigeni del Centro America, dei Caraibi, che sono completamente diversi, certo, di taglia, di fattezze e tutto quanto. Quindi anche quello è poco chiaro. Comunque sia, nei Caraibi i nostri arrivarono sicuramente nelle isole, partendo da diverse zone del continente, ma particolarmente da quello che oggi chiamiamo Guyane. Se si guarda una cartina si vedrà che ci sono nell'estremo nord del continente, nord-est, tre territori che una volta si chiamavano Guyane,
0: sono
1: inglese, francese,
0: esatto, e sono
1: olandese.
0: Per dirli, su chi vuole un dato in più, sono a nord tra il Brasile, il mare, il Brasile e il Venezuela.
1: Sì, esattamente. Allora, quella che si chiamava Antille, Guyana olandese, oggi si chiama Suriname, ed è un paese indipendente.
0: Sì.
1: Quella che si chiamava Guyana inglese, oggi si chiama Guyana, semplicemente, o Repubblica, sì, Cooperativa di Guyana, ed è anche questa autonoma indipendente, mentre invece i francesi, come sempre, si sono tenuti le loro colonie e si chiama ancora Guyana francese. Uh-huh. Il grande pubblico la può ricordare da un romanzo, perché da quelle parti i francesi avevano messo un grande carcere dove si svolge un romanzo molto popolare che si chiama Papillon. Che racconta la storia, appunto, di un tizio, di una coppia di due carcerati che vivono in quest'isola per motivi certamente giustificati. Alla fine uno scappa usando come nave una diciamo dei contenitori di cocco che lui in qualche modo butta sul mare e riesce a scappare. La cosa è molto romanzata, perché ovviamente dai Caraibi fino alla terra più vicina ce n'è tanto, tanto di mare, chissà come ha fatto il buon Papillon, ma quello che pare che la storia sia vera. Oggi quel territorio è usato dall'Unione Europea per i loro esperimenti spaziali, e quindi continuano a usare le terre degli altri,
0: certo,
1: anche se ovviamente è un territorio francese, teoria dal punto di vista politico, per fare ciò che non possono fare a casa loro. Ma questa è una norma. Allora, chi erano quelli che arrivano quindi nei Caraibi, dalle Guyane? Erano per lo più dei popoli che quelli che si occupano di queste cose chiamano popoli orinoco-amazzonici, di origine Arawak, che vivevano nello stato di comunità primitiva e che chiamavano loro stessi Taino. Ecco, lì compare la parolina, il Taino. Il Taino è quindi il primo abitante noto, in modo significativo, perché magari poteva esserci qualcun altro prima, ma i primi gruppi umani che arrivano appunto dalla Guyana, quindi dal Sud America, nelle isole Caraibi, sono i Taino.
0: Okay.
1: Qual è il destino dei Taini? Beh, è quello fissato dall'Europa, perché nelle cosiddette capitolazioni di Santa Fe, che sono quelle che firma Colombo con i re cattolici quando parte, le capitolazioni stabiliscono che se lui scopriva qualche cosa sarebbe diventato l'ammiraglio degli oceani e il viceré dei territori scoperti, e che naturalmente la natura che avrebbe ritrovato davanti era, essendo opera di Dio, era proprietà del re o della corona, la quale trasferiva questa proprietà appunto al signor Colombo. Quanti erano i Taino? Abbiamo solo una fonte. La fonte è un frate, che si chiamava Bartolomé de las Casas, che è famosissimo perché è quello che ha scritto tutto ciò che poi ha creato la cosiddetta leggenda nera, cioè la storia della conquista della colonia, della prima colonia spagnola. Allora, las Casas dà dei dati molto precisi. Dice: nel 1492, cioè quando arriva Colombo, erano circa 3 milioni in tutti i Caraibi. Nel 1509 rimanevano circa 60.000.
0: Ah, incredibile.
1: Dell'isola di Hispaniola. Hispaniola era l'isola che oggi contiene Haiti e Repubblica Dominicana, e che è il luogo dove arriva Colombo. Nel 1531, dice sempre, sto leggendo dal libro del frate, erano ridotti a 600, e nel 1539, cioè esattamente quindi 47 anni dopo l'arrivo degli spagnoli, erano scomparsi da tutte le isole. E quindi, traduco io, o aggiungo io, con la scomparsa dei Taini scompare il soggetto originario della cultura primaria caraibica. E questo crea già una differenza importante, perché nell'America continentale, tutte le Americhe continentali, quindi Nord, Centro e Sud America, l'indigeno rappresenta gli attributi fondatori di ciò che c'era in quella zona dei Caraibi. Non esiste nulla di questo. Ed è curioso perché fino al 1519 le navi spagnole non erano mai arrivate sulla terraferma, e quindi quello che loro chiamavano America erano appunto i Caraibi.
0: Certo.
1: Ma da lì non rimane nulla se non il ricordo. A cosa serviva questo territorio? Beh, Colombo scrive sul suo diario di bordo: è il paradiso terrestre. Era il paradiso del cibo e delle spezie, originariamente, che erano lì, bastava a prenderle. Poi diventò il paradiso di ciò che delle culture tropicali che l'Europa, del quale l'Europa aveva bisogno, quindi lo zucchero, il caffè, il rum. E in verità, se uno ci pensa bene, continua a essere il paradiso di lunghe spiagge di sabbia, alberi di coco o un feticcio commerciale. Sì. Cuba è l'eccezione, perché Cuba è colpevole di aver voluto liberarsi di questa storia, e da Haiti un'altra eccezione per i motivi che stiamo raccontando. Ma fino al giorno d'oggi, diciamo, dal punto di vista della cultura occidentale, i Caraibi sono questo luogo meraviglioso dove ci sono tante spiagge, le tartarughe si comportano molto bene e si vivono grandi romanzi d'amore. Ecco, quando i bisogni però dello sviluppo europeo resero necessario aumentare la mano d'opera di quei paesi, arrivarono i neri. Quindi la schiavitù di massa, la schiavitù era un fenomeno, ho già detto, che viene richiamata nell'Antico Testamento, quindi addirittura assai prima di Cristo, ma era un fenomeno, diciamo, relativamente scarso dal punto di vista numerico. Diventa un fenomeno di milioni di persone, cioè di massa, con le Americhe, e i neri arrivarono in America portati dall'Africa in schiavitù fin dall'inizio. A cosa? A mettere in piedi l'economia delle piantagioni. L'economia delle piantagioni era una cosa molto moderna per quell'epoca, aveva tutte le capacità produttive che il mercato internazionale richiedeva, questo mercato era dominato dall'industria europea, la schiavitù era un modo per aumentare la produttività del lavoro, il tasso di profitto e l'organizzazione aziendale. L'organizzazione aziendale era fondata sul lavoro dei neri, che erano dominati da un ridottissimo gruppo di residenti bianchi, proprietari delle piantagioni o rappresentanti dei proprietari che vivevano nelle metropoli. E qui si formano due tipi di Caraibi. Nei Caraibi spagnoli prima c'era arrivata una piccola popolazione, era una colonia di popolamento, c'erano spagnoli a Porto Rico piuttosto che nelle piccole isole, piuttosto che Santo Domingo, cioè Repubblica Dominicana attuale. Mentre invece nei Caraibi francesi e inglesi non c'era nessuna colonia di popolamento, quindi nei primi c'è poi un meticciato forte, nel secondo no, non c'è nessun meticciato. Mm-hmm. Comunque questo tema è un tema, cioè il meticciato, le popolazioni originarie, che cosa succede con i Tainos, che oggi qualcuno dice che in verità non si sono estinti ma che ci sono ancora da qualche parte, continua ad essere, diciamo, uno dei grandi temi politici. E se uno invece di ridurre la politica allo scontro solo tra modelli grossi, si va a guardare anche ciò, i contenuti che ci sono dietro, le culture che ci sono dietro, vedrà che la storia della schiavitù e la trasformazione del vecchio schiavo in contadino, ma in contadino che continua a occupare l'ultimo gradino della società capitalistica, è uno dei temi centrali di questo paese, di questa zona.
0: Certo.
1: Quindi torniamo ad Haiti. La sera del 14 agosto 1971, lo schiavo e sacerdote Vudù. 1791.
0: Ok.
1: 91.
0: Sì, sì, no, sì, lo ma hai invertito i numeri per quello.
1: Ah, no, 1971, 1791.
0: Esatto.
1: Lo schiavo e sacerdote Vudù, Dati Buchman, apriva la cerimonia degli schiavi delle piantagioni vicine recitando quella preghiera che vi ho citato per aprire questo discorso. Eravamo a Bois Caiman. Bois, i francesi scrive Bologna o Trento Imola Savona, Bois,
0: sì, sì.
1: E Caiman, per gli italiani è Bois, cioè Bologna, Washington, Ancona, e Caiman con la K, Caiman. Quindi a questo Bois Caiman sono uguale, il vespro diventava un incontro strategico dei cospiratori, perché a questo punto erano cospiratori che intendevano rivoltarsi contro i proprietari bianchi delle piantagioni della colonia. Concluso il rito, quella stessa sera iniziava l'insurrezione degli schiavi, trasformata in seguito nella rivoluzione che avrebbe infiammato in pochi giorni tutte le pianure del nord haitiano. In termini storici, quindi, il giuramento di Bois Caiman è sia l'atto di nascita della prima rivoluzione dei neri al mondo, sia il calcio d'inizio, dato che siamo ai mondiali, della guerra di indipendenza latinoamericana. Guardate bene, Simón Bolívar, del quale tutti noi abbiamo, e anch'io, dovremmo avere grande rispetto, compare in questa storia oltre vent'anni dopo, e tra le altre cose fa un lungo passaggio, su cui magari tornerò, proprio da Haiti e in Giamaica, quando diventa esule in seguito all'insuccesso della prima fase di indipendenza delle colonie spagnole. Che cos'era Haiti in quel momento? Ecco, anche questo è importante. Nel 1791 Haiti generava il 75% della produzione mondiale di zucchero e produceva più profitti per la Francia, sto leggendo dei testi canonici della storia francese, di quante ne producevano le 13 colonie nordamericane per l'Inghilterra. So che mi suona strano, ma sto dicendo che Haiti era più ricco degli Stati Uniti.
0: Caspita.
1: Nel 1791. Haiti era, leggo dai testi francesi, traduco, Haiti era la perla della colonia, della corona, la colonia più ricca della Francia, una grande piantagione di zucchero con il lavoro degli schiavi. E chiudo lì. Cito un grande pensatore francese, Montesquieu. Montesquieu, nello spirito delle leggi, scrive: lo zucchero sarebbe troppo caro se non lavorassero gli schiavi per la sua produzione. Tali schiavi sono neri dai piedi alla testa e hanno il naso così schiacciato che è quasi impossibile sentire pena per loro. Ci risulta impensabile che Dio, che è un essere molto saggio, abbia messo un'anima, e addirittura un'anima buona, in un corpo interamente nero. Chiudo virgolette. Non sto parlando dei grandi nazisti, sto parlando di Montesquieu, cioè dei precursori della prima grande rivoluzione borghese al mondo, forse l'unica che ha prodotto, diciamo, dei risultati visibili, tra cui per fortuna ha eliminato poteri reali. Dio però aveva fatto tante cose. Non vorrei, consiglio a chi sia interessato a queste cose di leggersi un romanzo che con questo non c'entra niente, anzi due romanzi, dell'unico scrittore di lingua portoghese che ha ricevuto il Nobel. Si chiamava José Saramago. Saramago ha scritto un Vangelo, il Vangelo secondo lui, e dopodiché l'hanno praticamente cacciato dal Portogallo, che è finito a Lanzarote, dove ha vissuto tutto il resto della sua vita. E poi l'ultimo suo romanzo si chiama Caino, e Caino racconta la storia di questo spirito, che è appunto quello di Caino, che gira per il mondo osservando quello che succede e racconta il Vangelo a modo suo. Ve lo consiglio, anche se avrete delle sorprese, magari dormirete anche male. Comunque Saramago dice: Dio aveva messo una frutta nelle mani del caporale, ecco, e non solo questo, ma questi schiavi, questi neri che erano nati per essere schiavi secondo la loro logica, erano anche pigri, erano schiavi per natura, non potevano essere altro, ed erano lazzaroni, e anche questo dei lazzaroni era per natura. Questo lo si ritrova anche più a sud, nell'America del Sud, nelle grandi miniere invece, in Bolivia ad esempio. C'era tutta, e c'è ancora oggi, tutta la tesi che gli indigeni sono dei lazzaroni, perché si rifiutano di lavorare con grande entusiasmo nelle miniere degli altri. La natura, naturalmente, lo schiavo doveva servire il padrone, e il padrone doveva castigare lo schiavo che non mostrava nessun entusiasmo, appunto, quando doveva compiere il disegno divino, che era lavorare per il suo capo. Un tedesco, e con tedeschi ci compaiono anche qui, che si chiamava Carl von Linen, che era un contemporaneo di Montesquieu, quindi del secolo delle luci, dice esattamente questo: il nero è vagabondo, ozioso, negligente, indolente e di abitudini dissolute. Ecco, credo che il buon generale Vannacci, se trovasse questo libro, glielo consiglio, potrebbe ritrovare alcune argomentazioni interessanti per la sua crociata. E David Hume, che viene fino al giorno d'oggi proposto nei testi di politica come un grande riformista, verifica, dice lui, che il nero, virgolette, può sviluppare alcune abilità umane, tale come fa il pappagallo, che ogni tanto riesce a dire qualche parola. Ecco. Questa era l'idea che la cultura, la grande cultura riformista europea, aveva dei neri. Se ne potrebbe fare una lunghissima. Io sono un grande ammiratore del razionalismo, e quindi del grande tedescone che di adesso mi scappa il nome, che è quello diciamo dell'assoluto. Sopra di noi il cielo, dentro di noi la legge. Però questo signore, che era un lettore dell'Écrit du Peuple, un ammiratore della rivoluzione francese successivamente, e che aveva tanti meriti, sosteneva esattamente le stesse cose di Montesquieu, ma anche un po' più dure sui neri e su quanto i neri non potessero essere definiti umani. Ecco, dopodiché parte la guerra. Questi disgraziati di neri, pigri, eccetera, eccetera, fanno fuori le truppe stanziali francesi, anzitutto. Dopodiché arrivano ad occupare il territorio che era così ricco, i soldati inglesi e i soldati spagnoli. I soldati inglesi e i soldati spagnoli vengono pure loro cacciati via da questi teri. Poi a quel punto arriva Napoleone, che nel frattempo era diventato console e imperatore francese, che decide di che ha bisogno di un grande impero coloniale in America, e questo è stato cosa dell'impero, anche questo ritorna da altri e con più ritardo. Diciamo che in Italia il sogno dell'impero arriva un secolo e poco più dopo. Quindi che cosa fa Napoleone? Perché Napoleone è una persona seria, diciamo. Comincia per comprarsi dalla Spagna un territorio negli Stati Uniti attuali, nel Nord America, che si chiamava Louisiana. La Louisiana era un territorio che a quell'epoca aveva la bellezza di 2 milioni e 300 mila chilometri quadri circa, vi posso dare la cifra esatta. Quindi, oltre alla Louisiana, nel 1802 il signor Napoleone spedisce sull'isola Ribelle, cioè su Haiti, una grande spedizione militare composta da 50 navi e 30.000 soldati professionisti, comandati dal suo cognato, il generale Victor Emmanuel Leclerc, del quale ci sono ancora strade, pure a Milano, diciamo che lo ricordano. Non ho mica capito perché, ma insomma, è così. Quindi, questi militari riescono a deportare nella Francia il capo dei rivoluzionari, che è un altro personaggio sul quale bisognerebbe fare un programma solo su di lui, che era un giacobino dichiarato, un giacobino nero di Haiti, che non sapeva né leggere né scrivere e che si chiamava, perché aveva un nome da schiavo naturalmente, Toussaint Louverture, cioè, quindi ogni santo l'apertura sarebbe la traduzione, sì. E quindi il buon Toussaint viene spedito in Francia. Anzi, viene blandito, cioè gli dicono che in Francia, dove c'è la rivoluzione giacobina, lui era un giacobino, lo attendono per poco meno che per abbracciarlo, per premiarlo per questa sua lotta per l'uguaglianza degli esseri umani. Toussaint parte, quando arriva Le Havre in Francia, lo prendono, lo mettono in galera e non ne esce più. Diciamo che i suoi resti sono stati rispediti da Haiti una ventina d'anni fa, perché perfino una ventina d'anni fa avevano ancora paura del nero Toussaint Louverture. Comunque, ciò malgrado, esattamente il 12 novembre 1803, i nuovi capi rivoluzionari Jean-Jacques Dessalines e Alexandre Pétion sconfiggono definitivamente la Francia nella battaglia di Vertier.

0: existirá en el continente latinoamericano, en el Stati Uniti ancora per quasi tutto l'Ottocento. L'ultimo paese che abolisce la schiavitù è il Brasile, alla fine dell'Ottocento. Ma gli altri un po' prima, dipende, diciamo che i paesi dove c'erano pochi schiavi l'abolicono prima, il Cile e l'Argentina, e gli altri molto dopo, a metà dell'Ottocento, c'era ancora metà delle Americhe che avevano gli schiavi. Per Parigi è un disastro. Due anni dopo l'indipendenza di Haiti, quindi nel 1806, l'avventura caraibica costa un sacco di soldi, la sconfitta haitiana aveva reso indifendibili i loro territori nordamericani. Quindi la Francia doveva vendere la Louisiana agli Stati Uniti per la bellezza di 15 milioni di dollari, 1806. Ecco, la Louisiana aveva in quel momento 2.144.476 chilometri quadri e comprendeva, oltre all'attuale Louisiana, gli attuali stati di Arkansas, Missouri, Iowa, Oklahoma, Kansas, Nebraska, Minnesota del Sud, Minnesota a sud del Mississippi, quasi tutto il sud e il nord Dakota, il nord-est del Nuovo Messico, il nord del Texas, parte del Montana, del Wyoming e del Colorado, più due territori che oggi sono in Canada, che sono Alberta e Saskatchewan.
1: Enorme, quindi, enorme, devo dire.
0: In quel momento era il doppio della superficie degli Stati Uniti di allora. Quindi gli Stati Uniti moltiplicarono per tre la loro superficie in un atto solo con 15 milioni di dollari. Oggi quel territorio, la vecchia Louisiana, è uguale a un quarto degli Stati Uniti, quindi continua a essere una roba enorme.
1: Sì.
0: Ecco, che cosa fecero i francesi, diciamo, per concludere questo pezzettino? Riuscirono a mantenere il controllo dei territori all'oriente dell'isola di Spagnola.
1: Sì.
0: In quei territori avevano una grossa città che si chiamava Santo Domingo, che oggi dà il nome al paese, si chiama Repubblica Dominicana. E quindi a Santo Domingo c'erano una colonia de spagnola, quindi di spagnoli e di assimilati, che si definivano spagnoli mulatti, i quali naturalmente non volevano accettare l'idea di poter essere diretti da schiavi neri. Questo, certo, penso che anche qui ci sarebbe tanta gente che capisce, sì, facilmente questo. Come fai ad essere alle ordini di un governo nero? Quindi c'era un'altra guerra, una guerra tra la parte nord e la parte occidentale che durava 15 anni. Si chiudeva con la vittoria degli haitiani, che imponevano l'abolizione della schiavitù, la riforma agraria, la redistribuzione della terra, l'educazione obbligatoria, laica e gratuita. Era troppo. E dopo per chi? Per la Chiesa Cattolica, naturalmente, che era molto potente a Santo Domingo e che quindi definiva questi atti, insisto a dire, li ricordo ancora: abolizione della schiavitù, riforma agraria, redistribuzione della terra, educazione obbligatoria, laica e gratuita. Secondo la Chiesa Cattolica, questo era formalmente opposto, virgolette, e in contraddizione con le sacre scritture. E quindi la Chiesa Cattolica di Santo Domingo chiamava alla rivoluzione armata contro i neri. Insomma, diciamo che partì un'insurrezione a Santo Domingo che alla fine, nel 1944, portava all'indipendenza della Repubblica Dominicana e divideva l'isola in due pezzi. La parte maggiore, la parte occidentale, era governata dai neri antischiavisti. I due terzi all'oriente invece erano governati dai mulati, che nella loro furia iconoclasta contro i neri arrivarono persino a chiedere di essere riammessi nella Spagna nel 1861. Ecco, diciamo che il mio commento su questo è semplice. C'è della gente alla quale piace molto sparare e pensa che i processi politici siano fatti da spari. Ora, io non ho niente contro gli spari, diciamo in astratto in questo caso, ma penso che bisogna distinguere. Quando uno spara col cannone, in italiano credo che si dica sparare al perno, che vuol dire mettere il cannone dritto su e sparare in alto.

0: es il cielo. Ecco, quando sì. tu spari al perno, normalmente i proiettili ti cadi sui piedi. Sì. Che è esattamente quello che successe, diciamo, a questi domenicani, e che successe poi, per fare un altro esempio più attuale, agli argentini, quando risorsero per salvare le palle dei militari golpisti e assassini negli anni '80, di dichiarare la guerra per le Malvine, Falkland, detta dagli inglesi e dagli europei, e invece di conquistarsi l'isola, finirono per doversi andarsene a casa loro, per fortuna. Quindi in questo senso fu una delle poche guerre che uno può considerare in senso positivo. Ecco, io mi fermerei qui un attimo, perché credo di averla fatta fin troppo lunga. Però insomma, il processo di indipendenza di Haiti è questo.
1: È interessantissima questa storia, no? Abbiamo ancora più o meno un quarto d'ora.
0: No, ma adesso passiamo ad altre cose, certo. Solo che dell'indipendenza non sì. so se ti resta qualche, certo. qualche domanda,
1: no,
0: qualche peso che non ho.
1: Assolutamente. Perché da lì c'è tutta la storia la storia che comincia a far capire anche il perché della situazione attuale di Haiti, no? Poi alla fine.
0: Ah, certo. No, ma adesso ti devo raccontare perché quello non sono ancora arrivato. Però insomma, diciamo che da questa prima parte le cose essenziali, per ridurla a tre punti o quattro, sono: uno, è la prima indipendenza che avviene al di fuori degli Stati Uniti nel continente americano, ma a differenza degli Stati Uniti è una rivoluzione che abolisce la schiavitù e che dichiara l'uguaglianza formale dei diritti di tutti gli individui, prima cosa. Ovviamente anche lì bisognerebbe dire che ci sono sempre problemi con le donne, nel caso haitiano non è che vengano escluse formalmente, ma di fatto si parla sempre il maschile, e quindi su questo bisognerebbe stare attenti. Seconda questione: in quel momento Haiti è la colonia più ricca del continente, è tanto ricca che produce più profitti per la Francia di quanti non ne producono gli Stati Uniti, le 13 colonie originali, per l'Inghilterra. È anche la colonia dove si è consolidato un sistema specifico di produzione che si chiama l'economia delle piantagioni. Nel caso haitiano si tratta sostanzialmente di piantagioni di zucchero e secondariamente di cacao e di caffè. E forse qui bisogna fare una piccola aggiunta. Diciamo che fino alla scoperta delle Americhe, lo zucchero, che era noto in Europa, era però un prodotto pregiato che nelle vicinanze d'Europa veniva coltivato solo in piccolissima quantità nelle isole Canarie, che a te sono molto, so che sono molto care. Ecco, il prezzo dello zucchero, che si consumava solo nelle grandi corti europee, era simile al prezzo di un metallo prezioso. Ecco, quando arrivano invece nelle Americhe gli spagnoli, scoprono che quello è un clima nei Caraibi e in tutta la zona tropicale nel quale lo zucchero cresce quasi da solo, e quindi diventa una grande produzione industriale e dà origine ad un tipo di organizzazione produttiva nota nell'economia come l'economia delle piantagioni. Come sempre, se uno volesse raccontare esattamente questo, io dico sempre che bisogna aggiungere elementi della cultura popolare. C'è una vecchissima canzone del panamense Rubén Blades che si chiama Plantación Adentro, cioè all'interno della piantagione, in cui racconta la storia dello sfruttamento, diciamo, nelle colonie, nella piantagione, e sostanzialmente racconta la storia di un indigeno che muore perché viene tanto picchiato che muore, e quindi la sua conclusione è che il medico dice che è morto di morte naturale, e lui dice: certo, è assolutamente logico, perché se tu muori perché ti picchiano, tanto che tu ci crepi, è normale che tu ci crepi, in grosso modo questo. È molto meglio raccontata naturalmente con la musica, me lo Chiaro. Consiglio, Rubén Blades, Plantación Adentro.
1: Sì.
0: E poi c'è, sempre a proposito della cultura popolare, della cultura diffusa, un grandissimo film di un italiano, che è lo stesso della battaglia di Algeri. Il film si chiama Queimada, è che Imada racconta la storia di una insurrezione che ha tutti i visi delle insurrezioni come quella di Haiti, cioè una piantagione di zucchero dove i neri si ribellano contro i piantagioni, contro i bianchi, vengono incitati a questo dalla guerra interna tra i bianchi per chi comanda nella colonia. Insomma, è una storia molto interessante. Queimada, ve la consiglio per chi... è una storia inventata, naturalmente, però c'ha moltissimi tratti di realtà ed è uno dei più bei discorsi anti-imperialisti, anticolonialisti che io abbia mai visto. Quindi, quello. Poi, oltre molti romanzi, la cultura latinoamericana in particolare è piena di romanzi. Chi voglia leggersi dei bei testi su questo, consiglio di leggere Alejo Carpentier, che è un cubano morto una trentina d'anni fa, Il secolo delle luci, cioè Il secolo dei lumi, che è un discorso appunto sulla influenza del pensiero rivoluzionario francese alla fine del Settecento, primi dell'Ottocento, nei Caraibi, e sulle conseguenze di che cosa significa il pensiero. Ecco, diciamo quindi che questo è il quadro. Aggiungo qualche elemento, magari poi se c'è tempo e voglia gli ascoltatori sono d'accordo, ne parleremo in un'altra occasione.
1: Certo.
0: Devo citare a questo punto un generale che ama moltissimo Antonio Evangelisti. È un generale che si chiamava esattamente Smedley Butler. Smedley Butler è il generale più condecorato della storia degli Stati Uniti. Nel 1930 fa un discorso che si può ritrovare in diversi libri anche in italiano. Antonio lo cita peraltro, credo, questo passaggio che adesso ti leggo. Io se lo, non ho il testo in italiano, lo devo tradurre, ma insomma dice: ho passato 33 anni e 4 mesi in servizio militare attivo e durante questo periodo ho speso la maggior parte del mio tempo come uomo di fatica di alto profilo per il grande mercato, per Wall Street e per le banche. In pratica ero un estorsore, un gangster a servizio del capitalismo. Nel 1914 ho contribuito a rendere il Messico e specialmente Tampico un terreno sicuro per gli interessi petrolieri americani. Sta parlando della guerra certo, messicana, naturalmente, mm-hmm, cioè della rivoluzione messicana in questo caso, e di Pancho Villa, che è un altro tema su quale un giorno mi piacerebbe, certo, parlare.
1: Assolutamente sì.
0: Ho contribuito a rendere Haiti e Cuba luoghi convenienti per fare affari per i ragazzi della National City Bank. Ho contribuito allo stupro di una mezza dozzina di repubbliche del Centro America a beneficio di Wall Street. Tra il 1902 e il 1912 ho contribuito a bonificare il Nicaragua per la banca internazionale d'affari Brown Brothers and Company. Ho portato la luce in Repubblica Dominicana nel 1916 per gli interessi americani nella produzione di zucchero. Nel 1903 ho dato una mano a rendere l'Honduras un buon posto per la compagnia statunitense della frutta. Nel 1927 in Cina ho dato il mio contributo per fare in modo che la Standard Oil potesse continuare ad operare indisturbata. Guardando indietro posso dire che potrei dare alcuni contributi ad Al Capone. Mm-hmm. Il meglio che era riuscito a fare Al Capone era stendere il suo racket a 3 distretti. Io ho fatto lo stesso in 3 continenti. Ecco, a confessione di parte non ci sarebbe bisogno di prove, ma diciamo questa è una confessione estesa, perché poi Barley ci fece molti altri discorsi sul tema. Sostanzialmente, però, se tu hai presente i paesi che nomina sostanzialmente tutta l'America centrale, tutti i Caraibi più la Cina. Ecco, diciamo che sostanzialmente oggi non ci sarebbero tanti dubbi sui terreni che il signor Trump ha eletto per esercitare la propria
1: sì,
0: attività.
1: Certo.
0: Quindi cerco di concludere per quello che potremmo fare oggi. E andiamo nel secolo scorso. Nel 1916 la parte orientale dell'isola, quindi la Repubblica Dominicana, viveva la prima occupazione militare da parte degli Stati Uniti. 1916. Il pretesto era Santo Domingo era incapace di pagare il suo debito estero. Quindi, dato che c'erano i noti Monelli, della Semper Fidelitis, crearono la Guardia Nazionale. La Guardia Nazionale poi si moltiplicò in tutti i paesi del Centro America. Nominarono a capo della Guardia Nazionale un tale Rafael Leonidas Trujillo. Poco dopo, Trujillo depose il presidente in carica e diventò il primo presidente, tra virgolette, di una lunga saga di satrapi caraibici. Anni 20. Governò fino al 1961, quando per fortuna, e mi dispiace dover dire per fortuna, una pallottola che girava per aria lo fece fuori. A quell'epoca il 21% del bilancio nazionale della Repubblica Dominicana era destinata alla Guardia Nazionale. La capitale del paese era stata ribattezzata, si chiamava Ciudad Trujillo, era Morachi, insomma come tale Boris Yeltsin molti anni dopo da altre parti. Allora, perché ricordo questo? Perché c'entra con Haiti, mi permette di rientrare nella parte moderna di Haiti. Allora, negli anni 20, Trujillo, che si faceva chiamare il benefattore, ideò un modo perfetto per eliminare i neri e per rendersi più simpatico alla sua popolazione. Lo racconto in poche parole. Per chi voglia vedere qualcosa su questo, vi consiglio anche qui un romanzo di Mario Vargas Llosa, si chiama Il Chivo. Chivo è il caprone. E parla esattamente di Rafael Leonidas Trujillo. Allora, lui aveva deciso che il Senato della Repubblica Dominicana doveva funzionare in un bordello e aveva nominato l'amministratrice, la madama, la chiamavano a quell'epoca da quelle parti, che gestiva questo bordello e che si chiamava Isabel, l'aveva nominato presidente del Senato. Allora un giorno era a assistere a una riunione del Senato, del prostibolo, e la senatrice Isabel le raccontò che c'era stato un gruppo di haitiani che, essendo haitiani, avevano deciso di andarsene senza pagare, quindi avevano usufruito dei servizi della sua casa e poi erano scappati. Naturalmente il buon Trujillo montava in collera perché gli sembrava, diciamo, assolutamente insopportabile questo.
1: Soprattutto perché era anche il Senato,
0: come vuol dire. chiamava sul posto, quindi dal bordello Senato, il capo della polizia, e scriveva ipso facto, cioè proprio sul posto, un decreto nel quale si veniva ordinato alla polizia di uccidere gli haitiani residenti nelle zone di confine con la Repubblica Dominicana. Dato che era un ordine, naturalmente venne subito eseguita. Si calcola che furono uccisi in una settimana 18.000 haitiani. Dopo che le era passata la svolta, quindi uno o due giorni dopo, Trujillo, che non sospese l'ordine, se una settimana dopo, giustificò il massacro dicendo che c'era stata una rivolta del popolo dominicano contro l'invasione haitiana. E quindi, comprensivo di questo, lanciò una campagna che chiamò la campagna di dominicanizzazione, che esattamente aveva la stessa formulazione di qualcosa che oggi si conosce come American First.
1: Sì.
0: Esattamente gli stessi argomenti. Quindi il massacro degli haitiani è da allora è denominato il massacro del prezzemolo, e quindi questo è un altro pezzo, diciamo, di antologia che racconto semplicemente perché mi piace. Il prezzemolo in spagnolo si chiama perejil.
1: Sì.
0: E per qualche motivo, che non conosco, o, diciamo a proposito di lingue, per gli abitanti di Haiti che usano un patois derivato dal francese, quindi diciamo, parlano francese, non spagnolo,
1: sì,
0: certo. Ecco, non sono in grado o dicono questo perejil con grande difficoltà.
1: Certo.
0: Succederebbe anche agli italiani, perché sì, la sì. J di gil, in italiano non esiste. Esiste in spagnolo, esiste in tedesco, esiste in olandese, oltre allo spagnolo, ma non in francese né in italiano.
1: Mm-hmm.
0: E quindi non riuscivano a dire perejil. Allora ti leggo il racconto di uno storico statunitense, questo è tradotto in italiano.
1: E dopo lo concludiamo. E dopo concludiamo la puntata, perché abbiamo finito con questo.
0: Sì.
1: Sì,
0: allora, Robert Krasveler scrive: i terribili fatti avvenirono alle 36 ore susseguenti la notte del 2 ottobre, che è quella dell'obbligatura di Trujillo. Ebbero un'apparente spontaneità. Solo a Santiago l'esercito catturò tra 1.000 e 2.000 haitiani, li rinchiuse come una greggia dentro un cortile circondato da uffici del governo e si dedicò al compito di decapitarli sistematicamente con il machete, arma preferita alle armi di fuoco per simulare un attacco spontaneo da parte degli infuriati contadini dominicani. In un'altra località che si chiama Montecristi, un altro numeroso gruppo di haitiani di qualche migliaio di persone fu costretto a marciare, sospinti dalle baionette e con le braccia legate fino all'estremo dell'imbarcadero dove sono stati affogati semplicemente spingendolo nelle acque profonde. A Dava Javon, un'altra, sul fiume Massacre, migliaia di haitiani sono stati abbattuti a colpi di macete e di fucile mentre cercavano di trovare un rifugio. O salto un po' di paese, diciamo, i cadaveri erano talmente tanti da ostruire il fiume Massacre, che vuol dire massacro,
1: mm-hmm.
0: ma si contavano migliaia anche nelle oscure vallate, nelle vie dei paesi, nelle strade comunali e nella tranquilla e verde campagna. Fiumi di sangue segnavano le strade sterrate, strade rurali ai due lati del confine. Il sangue gocciolava dei carri che trasportavano i cadaveri verso i fossi lontani per cancellare ogni traccia degli avvenimenti. Siamo nel secolo XX. Questo è l'atto di nascita probabilmente del Haiti moderno ed è forse uno dei massacri più terribili dei quali io abbia conoscenza.
1: Certo.
0: Non solo per il numero, perché 18.000 morti tutto sommato, se uno conta,
1: anche per le modalità,
0: di altre parti non sono neanche tanti,
1: no.
0: Esatto, col machete, ragazzi, sì. Col machete uno a uno, perché erano neri, ecco. E questo mi permette di chiudere dicendo questo: allora perché non parliamo di più di Haiti, che questo paese controllato al 90% da una banda di gangster che fa quel cavolo che vuole nel 2026 con i suoi abitanti? Risposta, secondo me, una risposta comoda è perché non hanno petrolio, non hanno niente.
1: Certo.
0: Però secondo me la vera risposta è perché della storia dei neri da questa parte del mondo non gliene frega sostanzialmente niente a quasi nessuno. E quindi è ora di raccontarla.
1: Ed è la stessa ragione per cui si parla poco o niente di quello che viene in Africa comunque. No?
0: Esatto. Ecco, la parte che ti racconterò nella prossima volta, se ne abbiamo la possibilità, parte dal momento in cui intervengono, perché poi su Haiti intervengono tutti, arrivano inglesi, francesi, tedeschi, persino italiani in qualche momento, e soprattutto poi gli Stati Uniti. E lì comincia la storia del signor Bonaventura, che è del signor Malaventura.
1: Esatto. Senti, la facciamo per settimana prossima a questo punto.
0: Va bene.
1: Ok. Ciao. Ciao.
0: Buona serata a tutti. Ciao
1: Dario. Ciao. ¿Quién le puede decir que no?
2: Solamente alguien que quiera que tengamos. Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it. Sito e gruppo Facebook, dove potrai ascoltare le web radio italiane e dove è possibile scambiarsi informazioni, curiosità, collaborazioni e consigli riguardanti il mondo musicale e radiofonico. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

anche noi. Siamo partner di webradioitaliane.it. Sito e gruppo Facebook, dove potrai ascoltare le web radio italiane e dove è possibile scambiarsi informazioni, curiosità, collaborazioni e consigli riguardanti il mondo musicale e radiofonico. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Bene, nonostante il caldo infernale, siamo qui anche oggi per presentare Cromo Dioxide. Scaletta musicale che va in onda da Radiograd, Gemini Network, Radio Samarcanda. Radio Samarcanda Digital Network in DAB. Valentine DJ al microfono come ogni settimana, nonostante questo caldo struggente che ci mette in crisi. Poi ci sono i temporali, ci sono proprio dei tifoni d'acqua paurosi con vento, eccetera. È la stagione che ci aspetterà anche nel futuro, molto probabilmente. In compenso, i terremoti, le disgrazie non mancano mai in questo mondo, ma direi di iniziare con la musica. Un tipo americano scomparso anni fa si chiamava Tupac, uno dei rappers più stimati da un certo tipo di rappers. Tupac, Temptation.

Temptation, tentazioni. Tentazioni per un rapper come Tupac. Ci ha lasciato prima del 2000, se non sbaglio, un regolamento di conti tra bande di quel tipo. Ma qui in Italia avevamo qualcosa di demenziale, almeno si usava classificarlo così.

Sì, a Fricantoni e gli Schiantos piacevano le sbarbine, che erano le quindicenni e sedicenni degli anni, fine anni 60. Un caro ricordo per questo signore. Andiamo con qualcos'altro. Sicuramente uno dei brani più famosi dei Queen, se non il più famoso di tutti. No, ce n'hanno diversi, ce n'hanno diversi. Comunque questo brano ha cambiato molto nella musica, soprattutto dance.

Sì, c'è un altro che sta mordendo la polvere. Un altro ragazzo sta mordendo la polvere. Uno dei più grossi successi di Queen è nel ambito dance e rap. Questo brano ha causato molte copiature. Ora non loro sono tutt'altro. De La Soul, rapper degli anni 90 che io amo. Qui ricampionano I Can't Go For That di Daryl Hall e John Oates e prendono proprio la parte più, diciamo, quella più parlata, Say No Go, digli di non andare. De La Soul.

0: over every part.
1: Say no go. Digli di non andare, di non andare. Brano scritto da Daryl Hall e John Oates. Portava il titolo di I Can't Go For That. Ma la base è simile, si sono campionati anche loro, se sentite ogni tanto. Succedeva tra i rappers di fine anni 90. De La Soul. Bene, visto che siamo in questo clima, un po' danzereccio, un po' ritmato, andiamo da un altro grande, dal vivo. Peter Gabriel, uno dei brani più conosciuti e anche ballabili. La collina di Salisbury, legata ai suoi ricordi. Dal vivo, Salisbury Hill.

sinceramente per la trasmissione odierna di Cromo Dioxide non avevo previsto di iniziare in maniera così, diciamo, danzereccia, ma siccome tutto quanto improvvisato queste due ore di Cromo Dioxide, per cui poi mi prende di lì, cosa volete, per una decina d'anni ho fatto il DJ, allora... Questa all'epoca era una delle più gettonate. Un amore sprecato. Tainted Love. Ma questa è la versione integrale dei Soft Cell. Vale a dire Mark Almond e Dave Ball.

Tainted Love. Un brano che aveva avuto il suo successo, mi sembra, negli anni 50-60 in America, coverizzato dal duo londinese dei Soft Cell. Questa è la versione integrale, è quella che si trovava sull'extended play di Tainted Love. Se andate su Erotic Cabaret, che è il long playing che contiene il brano, trovate solo la versione da 2 minuti e rotti, quasi 3. Ma interessante anche questo continuo, questo prolungamento che si chiama Where Did Our Love Go? Ma dove se n'è andato il nostro amore?

Mia cara, chissà dove è andato a finire il nostro amore. Una frase che ho già risentito al di fuori, diciamo così, delle esperienze musicali. Comunque state ascoltando Chromo Dioxide, selezione musicale che va in onda settimanalmente da Radio Grad, Gemini Network, piattaforma digitale dove trovate le radio alternative.

Alternative. Radio Samarcanda Digital Network in Dub. Tutto a discrezione del signor DJ Valentine, che poi sarebbe colui che vi sta parlando. Dove sarà andato a finire il nostro amore? E direi che possiamo proseguire con l'attività danzereccia, in quanto qui abbiamo un blu, sì, un blu scioccante. Brano dedicato a Venere, si chiama Venus.

Sono la tua Venere, sono il tuo fuoco, a piacimento tuo, it's your desire. Cantavano così gli Shocking Blue, un gruppo musicale dalla storia brevissima. Credo siano riusciti anche a compilare un long playing per quei tempi, ma saranno stati insieme forse 20 giorni, un mese, il tempo di registrare il brano, fare un video e magari essere famosi in tutto il mondo. Creedence Clearwater Revival. Si danza ancora. Qui abbiamo sentito tutto quanto dai pettegolezzi. E questo è il significato di I heard it through the grapevine.

Sì, le solite dicerie. Brano scritto da Marvin Gaye. L'ho sentito dai pettegolezzi. Che sto impazzendo per te. Ogni tanto.

Eh sì, le chiacchiere. I pettegolezzi, quante coppie rovinate. Quanti animi devastati. E non ci fermiamo qui. Continueranno ancora nel futuro. Per cui, gloria al signor Marvin Gaye, che ha scritto questo brano, e ai Creedence Clearwater Revival, che l'hanno interpretato a modo loro, i fratelli Tom e John Fogerty. Bene, vi risparmio i prossimi 5 minuti, il brano è lunghissimo, perché andiamo da un altro signore. Cambiamo clima totalmente. Il brano, questo è di Herbie Hancock, ma lo eseguono gli US3. Si chiamava Cantaloupe Island. Questo invece è Cantaloupe Flip Fantasia. Un remix US3 di Jockey, chiaramente. Sempre danzabile, sempre ballabile qui. Radio Grado, Gemini Network, Radio Samarcanda.

Cantaloupe Island, brano famosissimo di Herbie Hancock. Questi US 3, questi disc jockey, che ce lo remixano con questo Flip Fantasia, Cantaloupe Flip Fantasia, famosissimo per questo funky funky. Ma andiamo su qualcosa di più corposo. Red Hot Chili Peppers. Universi paralleli.

non c'è un attimo di tregua oggi. Dagli universi paralleli dei Red Hot Chili Peppers a una radio messicana per i Wall of Voodoo, addirittura la concorrenza.

Ça va toujours?

Manu Chao dal vivo, desaparecido Manu Chao, un poeta perdido nel siglo, un poeta perduto nel secolo.

Lo lasciamo qui, Mano Ciao. Per dirigerci in Inghilterra, dagli XTC. Re per un giorno, chi non lo vorrebbe essere? King for a day, XTC.

Smooth Operator, un'operazione molto affilata, precisa, con un gioco di parole diremo un'operazione chirurgica. Sade per questa jazz version di questo suo successo mondiale, almeno negli anni '80.

E a proposito di voci femminili, c'è anche la signorina, ora adesso ci ha lasciato qualche tempo fa, Sinead O'Connor, insieme a Ja Wobble, Visions of You. Per cui dalla versione jazz andiamo verso Oriente. Ja Wobble, musicista inglese, fondatore insieme a Johnny Lydon dei Public Image Limited. Questa è la sua voce.

Lui invece si chiama Matt Johnson, conosciuto con l'anonimo di The Day. Questa era la sua sigla. Due articoli, The Day. Un sorriso incerto, con grande assolo di piano nel finale, Uncertain Smile.

Matt Johnson e compagnia, chiaramente non è da solo, però è lui che si porta dietro la sigla di The Day, Uncertain Smile. Ma col prossimo brano torniamo dal vivo, sono i Cure, dal vivo nel 1984 per questa versione di Charlotte Sometimes.

E adesso andiamo nello psichedelico. Addirittura dai Black Sabbath. Se non sbaglio, il loro long playing di esordio che contiene questa Planet Caravan.

State ascoltando Chromo Dioxide, selezione musicale a cura di DJ Valentine. Qui dagli studi di Radio Grad, Gemini Network, Radio.

Paradise Circus. Massive Attack e Hope Sandoval alla voce. Sempre amori disastrati, amori difficili, quelli facili non ci piacciono. E allora, due note, due sillabe, tutù. Miles Davis.

Miles Davis, Miles Davis dal long playing omonimo che si chiama Tutu, come il brano che abbiamo appena ascoltato. Andiamo adesso nel dark jazz. Il dark jazz di Nurse with Wound, Wash the dust from my heart, lava la polvere dal mio cuore.

Non sono stato io, è nel disco proprio. Dark, jazz oscuro. Una delle ultime influenze di qualche anno fa, ma poi non se n'è più saputo niente. Sono fiammelle che si accendono così. Nurse with wound, una levatrice con ferita. Nursery, no? Sono coloro che... educatrici, diciamo, che fanno crescere i bambini, oppure levatrici che curano i cuccioli. Wash the dust from my heart. Rimaniamo in questo clima, naturalmente, come spesso succede, in cromo dioxide. Però andiamo nella città di New York degli anni 60. Take the L train. Prendi il treno L che ti porta alla 8th Avenue. Il gruppo prende il nome di Brooklyn Funk Essentials.

Bene, potremmo dire che questa Take the L Train, cioè prendi il treno L, è la risposta al famosissimo brano di Duke Ellington, Take the A Train, prendi il treno A. Ma il treno A va a Greenwich Village, il treno L va alla Ottava Avenue. Bene, se avete un cuore adesso lo potete aprire. Crosby, Stills and Nash, helplessly hoping.

e da un cuore aperto andiamo ad un cuore sanguinante, quello di Nick Drake.

Nick Drake qui a Radio Grad. Sembrano simili, ma siamo in un altro mondo. Loro i re della convenienza. Brano omonimo di un loro long playing, Homesick.

Cross-Eyed and Painless, sguardo incrociato e senza dolore per i Talking Heads, rimasterizzato nel 2005 perché stava su Remaining Light. E siamo negli anni 80.

Wedding. Sto ancora aspettando, dice David Byrne. Cromo Dioxide. Scaletta musicale che va in onda settimanalmente da questa emittente. Il giovedì dalle 17 alle 19. Il mercoledì in replica dovrebbe andare dalle 22 alle 24. Altrimenti su Gemini Network, piattaforma digitale, Radio Samarcanda Digital Dub. E siccome anche per oggi il mio tempo sta finendo, vi presento l'ultimo brano, eseguito dai Tears for Fears. La canzone però è di Robert Wyatt. La canzone del mare, Sea Song. Ci sentiamo tra una settimana. Ciao.

Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

leader democratici. Indossate il tricolore e che degli operai in fondo vi fa

0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
1: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
2: Spazio Indie. Spazio Indie.
0: Spazio Indie.
2: Spazio Indie.
0: Notizie, interviste e recensioni sulla galassia indipendente della musica italiana con Mr. Helios. Il mercoledì alle 14 e in replica giovedì alle 22 su Radio Grad.